0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: 1580.
1: Buono Lillo. Ma tu, hai dato da bere al cavallo?
2: E come no, gli ho messo due bicchieri di vino dentro le froce del naso.
1: Figure di mosse magna la strada. Noi andiamo avanti soli,
3: Sì, ma non corri tanto che io ho paura.
4: Sta attento all'automobile, noi te venimo appresso. Passa per grossa ferata.
1: Sì, mettemi il sale sulla coda. Monta, Nannicca, e mo noi ci sbagliamo zitti.
3: No, me sbriga, la corda lenta.
4: Ma non ti fa venire i nervi, no?
2: Ci siamo tutti?
3: Grazie a Dio, sì.
1: E allora andiamo.

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: E pioveva, pioveva, pioveva, e pioveva come Dio la mandava, ed io sola restavo. Appoggiata, appoggiata a un fanale. E pioveva, pioveva di rotto, ed avevo impegnato l'ombrello. Mi bagnavo, bagnavo il cappello e le calze.

0: seconda catastrofe.
1: E pioveva, pioveva, pioveva. E pioveva e perfin vischiava. E ogni più si bagnava. La calzina.

t'ho incontrata, mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta sta con me. Me so

e quando sei nata. Ti ho donato tutto quanto di me stesso, me ne sono stato zitto e buono insieme adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante volte avresti chiuso puta caso?

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: mauve.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
3: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
4: Iva Restelli.
3: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì. Oggi è il 27 luglio 2026, 21 gradi già all'esterno, percepiti già a 24, altra giornata calda oggi. Dovremmo avere 28 gradi, un humidex vicino ai 40 secondo il sito di Meteo Media, con possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco all'intorno del 40%. Via. Nella notte si ritorna a 19, percepito a 20. Abbiamo delle giornate instabili. Ecco, via, 40% le possibilità di precipitazioni rimangono con noi per domani, per mercoledì e per giovedì. Poi venerdì ritorno invece di condizioni più soleggiate. Però anche qui sentivo stamattina, non vi aspettate a pioggia continua, un acquazzone qua e là, come è solito fare nel mese di luglio, fine luglio, inizio agosto.
4: Tra una storia e l'altra siamo già a fine luglio qui.
3: E voilà.
4: Siamo tutti fuori là.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Gino Brambilla e lo sport che brilla, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.15 abbiamo con noi Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare. Alle 9.45 uno sguardo alle caricature, poi alle 10 cediamo microfono ed antenna al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque, giornate estive, anche se in estate c'è della pioggia, quindi sì, estive, finiamola lì. 21 gradi all'esterno all'istante, 24 già la sensazione a quest'ora. Il sole è sorto alle 5:32, tramonterà alle 20:29. Era spettacolare stamattina, non so se l'avete vista, l'alba era veramente colorata. I venti soffrono da sud-ovest a 9 km orari con punte a 14, tasso d'umidità 78%. Giornata prevalentemente soleggiata, vige un 40% di possibilità di precipitazioni a partire dal pomeriggio fino alla notte inoltrata, e potrebbe assumere anche tale precipitazione un carattere temporalesco. La massima un caldo 28 con un'umidex a 34, è stato rivisto, era 40 prima. Nella notte scendiamo a 19, percepito a 20. Domani giornata simile, sempre 40% le possibilità di precipitazioni, 29 la massima domani al termometro, e nella notte rimane comunque caldo a 20. Mercoledì idem, 40% le possibilità di precipitazioni, più fresco mercoledì, e sarà 23 la massima e 17 la minima. Poi ritroviamo condizioni più soleggiate a partire da giovedì, 25 la massima, 18 la minima. Venerdì 26 la massima, 20 la minima. Sabato 28 la massima, 21 la minima. Per quanto concerne la nostra luna, ricordo che siamo sempre in fase crescente, e dopodomani 29 luglio alle 19:56 avremo la luna piena.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Scorrevole.
2: Ovviamente molte persone ancora in vacanza, la seconda e ultima settimana di vacanze della costruzione, quindi per il momento di traffico non ce n'è, c'è solo la solita eccezione per il cantiere, ossia il tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, che è lento ancora una volta, soprattutto direzione Boucherville. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Per quanto concerne l'attualità, ebbene ieri il primo ministro Mark Carney ha annunciato le tre elezioni suppletive che vengono indette per il 31 agosto, Ontario, Quebec e Columbia Britannica. Si parla dei collegi elettorali Beaches, East York, Chicoutimi, Le Fjord qua nel Quebec e North Vancouver, Capilano. Le votazioni anticipate si svolgeranno il 21, 22, 23 e 24 agosto, come specificato da Election Canada. Vi darò maggiori dettagli. Per il momento ovviamente il leader del bloc québécois, dico ovviamente perché è stato uno di quelli che ha criticato di più il fatto che siano state decise delle elezioni in un periodo in cui ovviamente durante l'estate c'è poca gente che si interessa alla politica, e tra le altre cose il 31 agosto, giorno in cui ricominciano anche le scuole, quindi c'è anche la rentrée e tutto il traffico dovuto a ciò. Dopo diversi anni di rinvii, oggi viene ufficialmente aperto al traffico il ponte internazionale Gordie Howe. Ne abbiamo parlato a lungo negli ultimi tempi. Oggi a mezzogiorno inizia il traffico veicolare, diventa il terzo punto di attraversamento tra Windsor, Ontario e Detroit, Michigan, un importantissimo corridoio, il più importante, che dicevo, corridoio commerciale del Canada. Trasporta circa il 30% del traffico di camion tra Canada e Stati Uniti. Ogni giorno transitano attraverso questo valico merci per un valore superiore a 274 milioni di dollari. Il governo stima che una volta aperto il nuovo ponte sarà attraversato da circa 400 veicoli commerciali all'ora, tanto per dare un'idea dell'entità e dell'importanza. Dopo oltre 3 anni senza contratto collettivo, i paramedici del Quebec hanno raggiunto un accordo di principio con il governo ieri mattina. Le due parti hanno raggiunto un'intesa a seguito di un intenso ciclo di negoziati condotto dal 20 al 25 luglio, ha annunciato la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, CSN, che adesso ovviamente sottoporrà l'accordo al voto dei propri sindacati. E infine Hydro-Québec avvierà un programma di sostituzione su larga scala dei contatori intelligenti a partire dal 2027. Ora ci si chiede come mai, vi posso dire che i nuovi contatori sono stati installati da Hydro-Québec nel 2012, sono forse intelligenti ma sono meno durevoli. I vecchi contatori a quadrante potevano durare 25 anni, i nuovi all'avanguardia hanno una durata di vita compresa tra i 15 e i 18 anni. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7, rimanete con noi.

0: la storia ci insegna, caro Ivan.
1: Certo, no, il problema è che...
0: Adesso cosa dici, 208esimo o 208?
1: 208.
0: Però sei sicuro perché...
1: Te sei dico... tu che dici ottesimo.
0: No, sei tu che dici ottesimo tre volte.
1: 202esimo, 200... quando 202 cosa dici?
0: Perché 202esimo e non 202 invece 208?
1: 202 secondo te suona.
0: Ah, perché 208esimo suona?
1: 208esimo. 208 giorno.
0: Perché non ottesimo?
1: Perché la lingua italiana varia a secondo del...
0: Adesso mi dai corsi di italiano, stolto.
1: E dici 31esima settimana, sì. O siamo alla 31.0?
0: Come che era Gimondi che diceva, sono contento di essere arrivato,
1: no,
0: uno.
1: No, è Tony, mio padre con la ziolina la metteva giù.
0: La luna è illuminata al 93,1%.
1: Esatto,
0: mio.
1: Proprio,
0: si sa.
1: Era bella piena.
0: Parlaci un po' di Dubrovnik.
1: Dubrovnik.
0: Dubrovnik.
1: Che...
0: Ma tu sapevi che si chiamava Ragusa?
1: No, infatti, si chiamava Ragusa. Ai tempi si chiamava Ragusa, esattamente nel 1377. Il consiglio contadino approva... No, cittadino, non contadino.
0: Il prezzo dei pomodori.
1: No, il consiglio cittadino approva il provvedimento che stabilisce un periodo di isolamento per le persone arrivate da zone dove infuria la peste. Un po' come il Covid.
0: Beh, adesso l'ebola, comunque.
1: L'ebola, esatto.
0: Poi c'è il problema.
1: La nuova legge fissa il termine dell'isolamento a 30 giorni in attesa di eventuali manifestazioni della malattia. È uno dei primi casi noti di quarantena stabilita per legge. Infatti, la famosa quarantena, che poi sono 10 giorni la quarantena, no?
0: Sì, ma non giorni. Si può dire decena, quindi dico
1: la quarantena. Dico la quarantena che almeno nessuno dice niente.
0: 1694 viene sottoscritta la carta reale che fonda la Banca d'Inghilterra. Il nostro primo ministro è stato governatore della Banca d'Inghilterra.
1: Bene, fa piacere per lui.
0: Il progetto di William Paterson ha permesso di raccogliere tra i risparmiatori 1,2 milioni di sterline, stiamo parlando del 1694, da prestare al governo britannico, emettendo obbligazioni su cui incasserà l'8% annuo. È un bel incassare oggi come oggi, considerati i tassi attuali. 332 anni fa.
1: Senti, quella delle 66 la vuoi leggere tu? Io ti appoggio quando dirai Terranova.
0: Va bene. Con 1866, con l'arrivo del piroscafo Great Esteem dell'ingegnere britannico Isambard Kingdon Brunel nella città di Hearts. Adesso ho capito perché me la fai leggere. Hearts Content sull'isola di...
1: Terranova.
0: Grazie Ivan, viene completata la posta del primo cavo atlantico per la trasmissione telegrafica. Ah, l'ho letto anche nella storia locale questo.
1: Bene.
0: Partito dall'isola irlandese di Valencia è lungo 1686 miglia. L'ho letta perché il primo che avevano installato si è staccato a metà.
1: No,
0: ha dovuto andare a mettere su un altro.
1: Beh, certo, Cioè non è evidente.
0: No. Non
1: no,
0: credo.
1: Perché uno dice, beh, lo lasciamo cadere, dove va? Guarda,
0: no. Poi ci sono i granchi che mangiano la roba lì.
1: Non solo, ma anche i pesci cani.
0: I pesci cani.
1: I cavi del... Io avevo un pesce cane che...
0: Mangiava solo cavi. Andiamo avanti. I cavi al ragù.
1: I cavi al ragù, è da lì nasce. Vabbè. 1890, mentre si trova in un campo di Auvers sulle Oise. Auvers in Francia.
0: Auvers sur Oise.
1: Perché c'è sempre questo sur.
0: Resta lì sur CFMD.
1: Oui, ma okay ma non diciamo Milano sul Po, diciamo, o sul Naviglio.
0: Però dici CFMD sul Papino. Abbi pazienza. Andiamo avanti.
1: Ok, ho capito. Va bene. In Francia, però.
0: No.
1: Dove? Sì, no.
0: Ah.
1: Dove si era recato per dipingere? Beh, Van Gogh. Il pittore Van Gogh.
0: Se non l'avevi ancora detto.
1: No, infatti. No.
0: Non ce la possiamo fare.
1: No, vabbè. A me è una cosa che mi manca dipingere.
0: A me il sonno in questo momento. Ho dormito pochissimo. Andiamo avanti.
1: Si spara un colpo di pistola allo stomaco.
0: Sì.
1: Al medico che lo visita confessa il tentativo di suicidio e la convinzione di riprovarci se dovesse sopravvivere. Morirà 2 giorni dopo.
0: Sì. Aveva delle depressioni non indifferenti.
1: Eh beh, quando uno arriva lì è perché
0: si era già tagliato anche l'orecchio.
1: Lo so, infatti.
0: Ma sai perché? Perché lui è morto nella povertà più assoluta, nessuno sapeva chi fosse, lui era disperato per quello, perché i suoi dipinti non ce li...
1: Sono dipinti particolari.
0: Ho capito, però voglio dire,
1: sì, no,
0: avere un Van Gogh oggi vuol
1: dire... Sì, voglio dire, senz'altro io e te non saremmo qui a sentirti, con tutto il rispetto.
0: Beh, gira solo in bagno ce l'ho, però è un po'...
1: Ne abbiamo uno fuori.
0: Lo so. Okay. All'università di Toronto, signore e signori, nel 1921 viene isolato l'ormone insulina. La scoperta è stata portata a termine grazie agli studi del rumeno Nicolae Paulescu, da Frederick Grant Banting e da John James McLeod. In meno di un anno Paulescu otterrà poi il brevetto per la messa a punto della pancreatina, 105 anni fa.
1: Il giornale... Il giornale televisivo
0: statunitense è un giornale comunque.
1: Bill Bird. L'ho detto in milanese, va bene, il Bill Bird.
0: Quello vuole dire tradotto Guglielmo l'uccello. Bill Bird.
1: Io l'ho detto in milanese.
0: Babbo.
1: Mi consente. Pubblica per la prima volta la classifica dei singoli più i singoli più popolari.
0: Così va bene.
1: Dopo essere stato nel 1936 il primo giornale a redigere una classifica musicale. L'elenco dei più venduti elenca i primi 10 dischi a 78 giri.
0: Eh beh, 1940 non c'era altro.
1: Io ne ho una decina di 78 giri.
0: Io li avevo...
1: preso in un capitale?
0: Sì, sì.
1: Perché sono imbaccalite.
0: Sì, ma non li puoi neanche far più girare.
1: No,
0: non 78 giri.
1: Ma ho idea che hanno eliminato anche il 45 giri da molti...
0: Ah sì? Io ce l'ho ancora. Beh, 1940, sì, signore e signori, nasce Bugs Bunny. Debutta nel mondo. Ma mi sembra che l'abbiamo detto l'altro giorno.
1: No.
0: Forse sì. Dipende. No. La data di nascita non è chiara. Una zia che non si è mai saputo quando fosse nata.
1: Anch'io
0: perché baravano all'epoca, perché poi i miei erano immigrati in Italia. Quindi avevano delle date. Arrivavano senza passaporto. Quando sei nato? Nel 1983.
1: Mi sembra maggio, ma.
0: Vabbè. Bugs Bunny, primo film girato dalla Warner, è intitolato Caccia al coniglio, è Wild Hare, che poi è sbagliato perché Hare credo che sia lepre, non è neanche coniglio tradotto. Vabbè,
1: nel 1946 a Ginevra in Svizzera viene fondata la
0: Warner. Lo sapevamo comunque.
1: No, vabbè, non tutti sanno che
0: Geneve sur Suisse
1: fondata la Water Ski Union o Ski Union, la federazione degli sport acquatici, che nel 1955 assumerà il nome di Unione Mondiale dello Sci Nautico, e dal 1989, si chiama così, International Water Ski and Water World Federation, un po' l'americana.
0: Sì, ma del sud. C'era un accento del Texas.
1: Il Minnesota.
0: 1952, il podista cecoslovacco Emil Zatopek fissa il nuovo record olimpico nella maratona, dopo aver già fissato quello dei 5.000 e dei 10.000 metri. Alle Olimpiadi di Helsinki copre i 42.195 km in 2 ore, 23 minuti e 3 secondi.
1: 1978, in Italia viene approvato l'equo canone. La legge italiana numero 392 stabilisce i prezzi massimi degli affitti per le abitazioni, individuandone il valore locativo tramite alcuni coefficienti e parametri. È per quello che nessuno ha mai capito cosa fosse l'equo canone.
0: Perché loro...
1: Io
0: ho avuto un gruppo di musica che si chiamava Equo Canone, ma non ha avuto molto successo.
1: Però si sono sciolti quando il bassista è andato via.
0: Nel 1986, parlando di musica, il gruppo rock inglese dei Queen tiene un concerto a Budapest. La formazione, di cui Freddie Mercury è il frontman, è il primo gruppo occidentale a tenere uno spettacolo in un paese del blocco comunista, 40 anni fa.
1: 1996, le Olimpiadi di Atlanta negli Stati Uniti sono funestate, ahimè, da un attentato. Sì. Una bomba al Centennial Olympic Park uccide sul colpo una persona, Alice a Hawthorne di 44 anni e ne ferisce altre 111. Un'altra persona, Melis Uzuniol, di 40 anni, cameraman della televisione turca, morirà poco dopo colpito da un attacco cardiaco durante la fuga, 30 anni fa.
0: Nel 1999 i campionati europei di nuoto in corso a Istanbul in Turchia, Domenico Fioravanti conquista l'oro nei 100 metri rana che ha chiuso con il tempo di 1:02:34 con 63 centesimi di vantaggio su Mark Warnecke tedesco e 74 sul terzo classificato il francese Stéphane Perrault 27 anni fa.
1: 2004, spedizione italiana sul K2. Mi ha parlato un attimo.
0: Chi?
1: Gli occhiali.
0: Mi hanno parlato. Stiamo zitti, siamo in onda.
1: Lo so.
0: Però è saltato nel 2003, importante di lui, ciclista statunitense.
1: Vabbè, ma ne ha 25.
0: Appunto.
1: Sì, ma dopo gli arrivano.
0: Esatto, ma no, lo dobbiamo dire perché ieri Pogačar ha vinto il suo quinto Tour de France.
1: Ma non consecutivo.
0: No, però gli ha vinti anche lui, sì.
1: Ho capito.
0: E non so se glieli porteranno via.
1: No, lui no.
0: Quindi bisognava dirla. Sì. Andiamo avanti. Dicevi?
1: Hanno fatto una spedizione sul K2 nel 2004 per...
0: Se non stacchi gli occhiali, poi ti dà informazioni sul K2. Allora no.
1: No, perché
0: ti parla.
1: No.
0: Lui pensa che gli sta chiedendo che cos'è il K2. No. Boh.
1: Noto albergo della Brianza, tra l'altro.
0: Quindi?
1: Niente.
0: La finiamo o la lasciamo lì?
1: Ma lasciamola lì. Sono andati su per ricordare la prima. Vai.
0: Allora, va bene.
1: Non c'è più niente da importante dopo.
0: Allora, andiamo con la storia più locale. No, più locale. Più vicino a noi. Nel 1695 viene fondata Port Royal, signore e signori, nella Nuova Scotia, ovviamente una città molto importante. Nel 1900 famoso sciopero che viene indetto alla Dominion Cotton Mills di Magog. Nel 1912 l'Empress of Britain colpisce in pieno un'altra nave che si chiama Helvetia, una tragedia pazzesca, la taglierà in due addirittura. Tutto ciò avviene nel golfo del San Lorenzo, una caterva di morti.
1: Una nave incrocia l'altra è una botta mica da ridere.
0: È una botta mica da ridere, effettivamente. Nel 1949, interessante da notare, Geoffrey de Havilland fa volare il suo primo aereo di linea a reazione, si chiama il Comet, qui in Canada, ma lo dico perché lo stesso giorno, siamo il 27 luglio nel 1882, nasceva Geoffrey de Havilland, quindi nel giorno del suo compleanno fa volare il suo primo aereo a reazione qui in Canada. Era un'importante azienda che poi è stata acquistata da Bombardier. 1972, io non lo sapevo, sapevo che Guy Lafleur aveva giocato per i Nordiques di Quebec dopo aveva lasciato i Canadiens, era andato nei Nordiques, aveva fatto uno scandalo, ma non sapevo che nel 1972 Maurice Richard, che era il campione dei Canadiens, diventa allenatore dei Nordiques. Non è durato molto, ma lo è stato. Nel 1996, parlando di sport, Donovan Bailey, che è canadese, Donovan Bailey porta il record del mondo olimpico dei 100 metri a 9:84 e vince anche la medaglia d'oro nel 1996 ai mondiali. E poi nel 2009 viene arrestato Earl Jones, ricordo, un consulente finanziario montrealese che si era intascato da 30-50 milioni di dollari con delle frodi una dopo l'altra. J'ai terminé.
1: Il proverbio oggi dice: la mala erba non muore mai.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Solito rallentamento per il tunnel ponte Louis-Polytla-Fontaine, soprattutto direzione Boucherville. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il 31 agosto si terranno tre elezioni suppletive federali in Ontario, Quebec e Columbia Britannica, come annunciato ieri dall'ufficio del primo ministro Mark Carney. I collegi elettorali interessati sono Beaches East York, Chicoutimi Le Fjord e North Vancouver Capilano. Le votazioni anticipate si svolgeranno il 21, 22, 23 e 24 agosto. I candidati si contenderanno i seggi lasciati liberi dall'ex deputato liberale Jonathan Wilkinson, ora ambasciatore del Canada presso l'Unione Europea, dall'ex deputato liberale Nathaniel Erskine Smith e dall'ex deputato conservatore Richard Martel, nominato al Senato. Nel collegio di Saguenay-Lac-Saint-Jean i liberali candideranno Daniel Gobey, allevatore di bestiame da latte con una laurea in agronomia. Gobey è stato anche presidente dei produttori di latte del Quebec, nonché presidente dei produttori di latte di Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il Bloc Québécois dal canto suo ha annunciato che Caroline Dubé sarà la candidata nel collegio di Saguenay. È una donna del posto che ha ricoperto ruoli di leadership lavorando con funzionari eletti cittadini della regione. La Dubé non è nuova alla politica, avendo precedentemente ricoperto anche il ruolo di direttrice nell'ufficio di Mario Simard, deputato provinciale per Jonquière, e essendosi già candidata alle elezioni del 2022 con il Parti Québécois. Anche Blanchet ha colto l'occasione per ribadire che a suo parere Carney non avrebbe dovuto indire le elezioni suppletive in questo collegio elettorale proprio ora. Indire elezioni suppletive durante la pausa estiva dei cittadini, ossia le vacanze da costruzione, in concomitanza con le elezioni generali del Quebec, che si svolgeranno in ottobre, e con il giorno delle votazioni, proprio nel bel mezzo del periodo del rientro a scuola, dimostra il totale disprezzo di Mark Carney per il dibattito democratico, ha detto il leader. Da parte sua, il Partito Conservatore del Canada ha indicato che Régis Gaudreau, professore di diritto al Cégep di Chicoutimi e avvocato da 40 anni, tenterà di mantenere il seggio conservatore. L'NDP ha dichiarato venerdì sera alla CBC di aver presentato i documenti di candidatura ai candidati interessati e che a breve fornirà maggiori informazioni su questi. I liberali dovranno vincere una di queste elezioni suppletive per mantenere la maggioranza alla Camera dei Comuni. Attualmente detengono 171 seggi, escluso il presidente della Camera Francis Carpaleggia. La Camera dei Comuni è composta da un totale di 343 seggi. Non solo, non sono state indette elezioni suppletive per il seggio di Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton nella regione della Montérégie, attualmente vacante. Questo collegio era rappresentato dal deputato del Bloc Québécois Simon-Pierre Savard-Tremblay, che lo scorso maggio ha deciso di lasciare il gruppo parlamentare e unirsi al Parti Québécois per le provinciali. Oltre alle tre elezioni suppletive previste per la fine di agosto, sono attese altre elezioni nei prossimi mesi a seguito delle dimissioni del ministro liberale Stephen Guilbeault, previste le dimissioni per il 28 agosto, e della deputata conservatrice Cathy Wanfall, il 31 agosto si dimetterà. Il deputato dell'NDP Alexandre Boulris, dal canto suo, si candiderà alle provinciali e ha dichiarato che attenderà la convocazione delle elezioni del Quebec prima di presentare ufficialmente le proprie dimissioni. Dopo diversi anni di rinvii, il ponte internazionale Gordie Howe aprirà finalmente al traffico veicolare oggi a mezzogiorno, diventando il terzo punto di attraversamento tra Windsor, Ontario e Detroit, Michigan. Il corridoio Windsor-Detroit è il più importante corridoio commerciale del Canada, trasporta circa il 30% del traffico di camion tra Canada e Stati Uniti e ogni giorno transitano attraverso questo valico merci per un valore superiore a 274 milioni di dollari. Il governo stima che una volta aperto, il nuovo ponte sarà attraversato da circa 400 veicoli commerciali all'ora. L'Agenzia canadese dei servizi di frontiera ha assunto oltre 250 nuovi agenti in preparazione dell'apertura del ponte. Tra l'Ambassador Bridge, il tunnel Windsor-Detroit e il nuovo Gordie Howe Bridge, ogni punto di attraversamento ha le sue caratteristiche uniche. Per attraversare il ponte Gordie Howe i pedaggi saranno i seguenti: in dollari canadesi 8 per i veicoli privati di piccole e medie dimensioni, 6 con la carta L'Échappé, 12 dollari canadesi per asse per camion e altri veicoli di grandi dimensioni, 9,60 invece per chi ha la carta L'Échappé. Sarà gratuito per pedoni e ciclisti. Dopo oltre 3 anni senza contratto collettivo, i paramedici del Quebec hanno raggiunto un accordo di principio con il governo ieri mattina. Le due parti hanno raggiunto un'intesa a seguito di un intenso ciclo di negoziati condotto dal 20 al 25 luglio, ha annunciato la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, CSN. Siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo che il comitato negoziale raccomanderà ai propri membri. Sarà a loro che spetterà l'ultima parola della sua adozione, ha dichiarato Jean Gagnon, responsabile del settore pre-ospedaliero della FSSS-CSN, in un comunicato stampa. Il loro contratto collettivo era scaduto nell'aprile 2023. A livello governativo, la presidente del Consiglio del Tesoro France-Hélène Duronceau e la ministra della Salute Sonia Bélanger hanno confermato aver raggiunto l'accordo con i sindacati che rappresentano 3.500 membri responsabili dei servizi di emergenza preospedaliera in tutta la provincia. A causa di intensi interventi e della mancanza di pause durante i turni, i paramedici della regione del Montérégie avevano dichiarato di trovarsi in condizioni di lavoro estremamente difficili alle epoca. La CSN precisa che l'accordo sarà presentato ai membri il prima possibile, ma che fino allora non verranno divulgati dettagli del suo contenuto. E infine Hydro-Québec avvia un programma di sostituzione su larga scala dei contatori intelligenti a partire dall'anno prossimo 2027. Sebbene i nuovi contatori installati da Hydro-Québec dal 2012 siano intelligenti, sono meno durevoli. I vecchi contatori a quadrante potevano durare 25 anni, i nuovi all'avanguardia hanno una durata di vita compresa tra 15 e 18 anni. Dopo un certo periodo devono essere sostituiti per essere conformi ai requisiti di Measurement Canada, ha spiegato l'ente pubblico. Quindi, a seconda di quando è stato sostituito l'ultima volta il vostro contatore, dovrà essere sostituito di nuovo entro il 2034. Hydro-Québec afferma che i nuovi dispositivi garantiranno la sostenibilità e l'affidabilità della propria infrastruttura di misurazione avanzata, nonché la continuità dei servizi. Il programma di sostituzione inizierà nel 2027 e si svolgerà nell'arco di 7 anni. Hydro-Québec ha tra l'altro incaricato anche Bell di installare alcuni dei nuovi dispositivi, pertanto la persona che verrà a sostituire il contatore potrebbe essere un dipendente di Hydro-Québec o un dipendente di Bell. In entrambi i casi ovviamente dovranno mostrare il tesserino di riconoscimento. Ricordo anche che durante l'operazione è prevista l'interruzione della corrente di alcuni minuti. Se il contatore è accessibile dall'esterno, la vostra presenza non è necessaria. Se si trova all'interno, dovrete essere presenti per accogliere l'installatore. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: La guerriglia NOTAV, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana, tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet, ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, questa mattina l'euro vale 1,61, così come la valuta statunitense che è salita 1,41.
4: Previsioni del tempo.
2: Per il momento bello soleggiato, 20 gradi percepiti a 22, nel pomeriggio andiamo a 28 con un humidex a 34 e un 40% di possibilità di precipitazioni che potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Ricordo che la minima la notte prossima, con ancora 40% di residuo e possibilità di pioggia, sarà di 19 percepita a 20. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Restiamo in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 27/7/2026.
5: Adesso te ne dico una, tanto per dirti quanto siamo anziani o di diversa collocazione di età.
2: Tu anche generazionale direi.
5: Il signor Claudio Baglioni, questa canzone che abbiamo cantato tutti e ballato tutti nei famosi sabati pomeriggio delle feste, e tu compie 52 anni, era il 1974.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash, al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
3: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Tanti cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFB 1280, a tutti voi che siete nati il 27 di luglio. Vediamo adesso, mentre Ivan va a prendersi il caffè, cosa riservano le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, le informazioni arrivano a pezzi e una pratica rischia di fermarsi per un dettaglio. Mercurio consiglia di controllare documenti e prenotazioni, mentre Giove protegge il lato economico della questione. Con il partner si discute di programmi estivi, restate sui fatti senza trasformare agosto in una prova di forza. Toro, una conferma professionale mette finalmente un punto fermo dove c'erano troppe ipotesi. Mercurio favorisce pratiche e partenze. Venere migliora collaborazioni e intesa privata. Anche una questione economica trova una soluzione concreta. Festeggiate il risultato prima di trasformarlo nel prossimo compito da svolgere. Gemelli, il sole favorevole sostiene energia, contatti e spostamenti, mentre Giove amico apre una possibilità professionale ed economica. Saturno, favorevole, vi rende precisi nelle consegne e affidabili nelle trattative. Potete sistemare una pratica prima della partenza. In coppia servono gesti concreti. Cancro. La luna in opposizione apre una giornata tesa con ritardi e richieste contrastanti. Saturno ostile aumenta la pressione professionale, mentre Venere amica limita le divergenze con colleghi e partner. Non firmate accordi sotto fretta e controllate le spese. In serata siete poco pazienti. Leone, il sole nel segno sostiene autorevolezza e capacità di guida. Giove congiunto favorisce riconoscimenti e vantaggi professionali, mentre Marte amico garantisce energia per affrontare un'agenda intensa. Prendete l'iniziativa ma distribuite i compiti. In coppia siete protettivi e concreti. Vergine, una conferma mette finalmente un punto fermo in una questione professionale. Mercurio facilita pratiche e prenotazioni, mentre Venere migliora collaborazioni e intesa privata. Anche un problema economico trova una soluzione. Godetevi il risultato prima di trasformarlo in una nuova voce da spuntare. Bilancia, la luna in quadratura apre una giornata nervosa con ritardi e richieste contrastanti. Mercurio, ostile, complica mail, videochiamate e documenti, mentre Saturno in opposizione rende pesante una responsabilità. Non accettate riunioni aggiunte all'ultimo minuto. In coppia discutete con l'agenda condivisa. Scorpione, una risposta concreta mette fine a un'attesa professionale. Mercurio facilita trattative e documenti. Venere rende più semplici i rapporti e una questione economica trova finalmente una soluzione. Potete anche confermare una partenza. In coppia torna un'intesa tranquilla senza bisogno di verifiche o prove supplementari. Sagittario, il sole favorevole vi rende determinati e pronti a cogliere una nuova opportunità. Giove amico sostiene lavoro e denaro, mentre Marte ostile invita a dosare le energie. Potete ottenere una risposta importante o definire una partenza. In coppia servono chiarezza e rispetto degli impegni presi. Capricorno, la luna nel segno vi rende autorevoli e particolarmente efficaci. Venere favorisce collaborazioni e intesa, mentre Mercurio, ormai diretto, permette di riprendere una conversazione rimasta sospesa. Potete ottenere un risultato importante. In coppia affrontate la questione pratica senza presentarla come una decisione già approvata. Acquario, il sole in opposizione rende il rientro agli impegni più faticoso. Giove ostile aumenta le richieste, mentre Marte favorevole sostiene energia e resistenza. Stabilite una priorità e rispettatela. Sul lavoro non promettete risultati impossibili. In coppia affrontate una questione economica con chiarezza. Pesci, una mail conferma una data, un pagamento o una partenza che

Attendavate da giorni. Luna e Mercurio vi aiutano a chiudere documenti e accordi senza perdere tempo, mentre Venere, in opposizione, porta l'attenzione sulla coppia. Non liquidate una divergenza con un semplice «ne parliamo dopo».

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Primo compleanno di oggi, nasce nel 1915 Mario Del Monaco, cantante, scompare nel 1982, oggi avrebbe compiuto 111 anni. Ascoltiamo Un amore così grande.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 21 gradi percepiti a 24 col sole all'istante, oggi si va a 28, humidex a 34 nel pomeriggio, nella notte si ritorna a 19 percepito a 20 e a partire dal pomeriggio dovremo avere un 40% di possibilità di precipitazioni, forse anche a carattere temporalesco. Andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. C'est devenu un Disney World, apre sul settore dell'immobiliare, ma in modo particolare nella zona del Mont Tremblant, un articolo della Presse Plus di questa mattina, dove sia degli eletti che dei residenti reclamano una moratoria sulle costruzioni di nuovi progetti immobiliari in uno dei più bei siti di villeggiatura della provincia, a meno che si possa dire, dove appunto vengono costruite caterve di edifici condominiali in posti che forse non dovrebbero essere diciamo così tra virgolette disturbati da quello che è la costruzione, posti veramente incantevoli per quanto concerne il panorama, ed è un articolo che verte proprio sulla zona di Mont Tremblant nella prima pagina della Press Plus pubblicata questa mattina. Nel Le Devoir di oggi ancora una volta si parla di immobiliare, ma in un altro senso. La legge 31 des pouvoirs accrus en habitation pour les villes, mais à quel prix? Alcuni esperti temono che i progetti che sono approvati o che siano approvati piuttosto senza tener conto della capacità del territorio di accoglierli. Questo è un problema che si ripercuote e si ripropone, dovrei dire, piuttosto spesso, perché ogni creazione di alloggi che si autorizza ha un impatto sulle infrastrutture sotterranee, come ben sappiamo, sia a livello dell'acqua che delle fognature e anche dell'elettricità, spesso e volentieri. Quindi sì, si vuole dare un superpotere alle città del Quebec, a partire dallo scorso inverno 2024, che gli permette appunto alle città stesse di approvare in meno di 2 anni dei progetti immobiliari che totalizzano in totale 24.500 nuovi alloggi, ha constatato Le Devoir. Ma appunto a che prezzo? Gli esperti si preoccupano fortemente della prospettiva che questo sviluppo immobiliare scatenato, diciamo così, non tenga veramente conto, come dicevamo, del paesaggio urbano ambientale e della capacità delle infrastrutture municipali di accogliere questi nuovi immobili e i loro occupanti. Ed è un più o meno lo stesso segnale che è dato nell'articolo dello Devoir e della Presse Plus che vi ho menzionato prima, la differenza essendo che uno parla soprattutto di ambiente, questo parla di capacità infrastrutturali per accogliere appunto tutto ciò. Prima pagina dello Devoir di questa mattina. Le Journal de Montréal di oggi, il primo articolo, il primo articolo porta invece su un altro caso di furto di identità che è costato parecchio a una persona. Si parla un fraudeur se gâte sur son bras, una persona appunto a cui è stata rubata l'identità e che ha concluso contratti a destra a manca e si è impossessato praticamente di cifre di oltre $100,000 sul conto di questa persona. Un articolo triste che ci dimostra quanto dobbiamo essere vigili appunto per quanto concerne le nostre identità, soprattutto sul web, sulle reti sociali, ma anche ovviamente quando si inseriscono i nostri dati personali che spesso ci vengono richiesti. Bisogna essere veramente cauti in tutto ciò, lo dimostra questo articolo, e non è l'unico caso di frode di identità. E occupa tutta la prima pagina del Journal de Montréal di questa mattina, ed era importante appunto menzionarlo. Un fraudeur se gâte sur son bras, $100,000 inghiottiti appunto sul conto di questa persona. Triste storia che ha colpito Eric Frisco, un vero e proprio incubo, da un'auto fino a un un galleggiante, un'imbarcazione, praticamente sono stati acquistati a sua propria insaputa, tra l'altro acquistati nel New Brunswick. Lui è un residente di Lévis nel Quebec. Attenzione, mi raccomando. Per quanto concerne la Gazette, come spesso accade, dedicato l'intera pagina a un soggetto diverso rispetto alla media, oggi la Gazette di Montreal dedica la sua prima pagina a un piano delle doganale che viene rivisto, il CBSA Plan Review. Ricordo che è stato dismesso un caso che concerneva 13,2 milioni di dollari di cocaina sequestrata. Un giudice dell'Ontario ha confermato nella causa in questione che gli ufficiali delle doganali non hanno rispettato la Carta dei diritti canadese. È un esempio che è dato appunto di come certe cose sembrano funzionare in un modo e poi, ahimè, vengono completamente contraddette a livello giuridico. Adesso ovviamente la stessa Canada Border Agency sta considerando dei cambiamenti delle sue politiche interne dopo che questo giudice di Windsor in Ontario ha completamente liberato questo caso che è relativo a un sequestro di 13,2 milioni di dollari di cocaina. Perché sono stati violati i diritti del camionista che stava trasportando questa cocaina. Lascio a voi poi il parere in proposito, non mi pronuncio, come è giusto che sia. Passiamo adesso al Globe and Mail di questa mattina. Globe and Mail che oggi decisamente siamo lunedì, quindi anche il computer ha problemi a risvegliarsi. Ecco qua. Dicevo, il Globe and Mail che apre su un articolo relativo a ciò che accade nel pronto soccorso spesso e volentieri, ahimè, e si parla di burnout, esaurimento. Burnout has led almost half of ER doctors to cut hours, survey finds. Ebbene sì, i medici che lavorano nei pronto soccorsi, detti urgentologi, che spesso e volentieri devono tagliare nel loro orario di lavoro perché non ce la fanno più, praticamente sono veramente esauriti, basti andare in un pronto soccorso per capirlo, e poi guardare la serie The Pit su, tanto per dare un esempio di ciò che accade nel pronto soccorso, fatta molto bene tra l'altro, The Pit. Riding High, si mostra anche la fotografia dello sloveno Pogačar, che ieri si è aggiudicato il suo quinto Tour de France, una ovviamente cifra invidiabile, meno che si possa dire. Prima pagina dunque del Globe and Mail, che ritorna anche sugli incendi boschivi, non solo qui, dove ovviamente la maggior parte di questi avviene addirittura dal terreno e non dagli alberi stessi, secondo questo articolo. Majority of countries wildfire smoke comes from soil, not trees, scientists report. E poi si parla di questi incendi in Francia, che sono veramente a dei livelli mai visti prima. Blaze in France forces tens of thousands to flee as flames advance on Bordeaux. Abbiamo visto le immagini, Francia e Spagna sono veramente in uno stato incredibile di incendi boschivi in questo periodo. Passiamo adesso al National Post, l'altro giornale pancanadese, che questa mattina, devo dire, anch'io ho dormito poco, ma il computer veramente ha bisogno di riposarsi. Eccolo qua, si parla della famosa inaugurazione del Ponte Gordie Howe, che secondo l'editorialista del National Post è stato concluso un cattivo accordo con gli Stati Uniti. A bad deal for Canada from the start, indica questo editoriale. È un nuovo ponte che viene aperto oggi al traffico. Si parla di 6 corsie che collegherà ancora una volta Windsor e Detroit. Definito grand and ambitious structure, e poi aggiunge, and the sweetheart deal for the US, praticamente chi ci guadagna in questo ponte saranno soprattutto gli Stati Uniti, secondo questo editoriale nella prima pagina del National Post di questa mattina. Effettivamente l'accordo che è stato concluso fa discutere parecchio. Passiamo adesso ai quotidiani in Italia, dove si apre sugli scontri in Piemonte. È un attacco allo Stato, titola il Corriere della Sera di questa mattina. Esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124, Piantedosi. Serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 no-TAV. Poi dall'Ucraina a Draghi, la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein, Fakir, c'è il fotogramma con la ferita alla nuca, la marcia a Bologna. Si parla anche del caro benzina, nel decreto lo sconto di 24 centesimi sul diesel. E poi anche ciò che è accaduto a Berlino, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano. Abdul Ballut voleva unirsi all'ISIS. E tennis, Vagnacci, il coach di Sinner. Il suo segreto è la testa. Yannick sa ascoltare e ora è più flessibile. E poi si parla anche del caso Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci, il CT sempre più in bilico. Ovviamente oggi sappiamo che non sarà più il CT, ma questo è un articolo del Corriere di ieri, cioè di oggi, ma che ovviamente è stato redatto ieri. Rammarico ovviamente per le polemiche, io ho rispettato la legge. Passiamo adesso alla Repubblica di questa mattina, dove anche qui a Berlino torna l'incubo ISIS, e poi Notav, un milione di danni e ora è caccia al blocco nero. E infine la russa, bene per l'Italia, Meloni al colle. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre appunto su Maldini, pronto a lasciare. Pirlo fuori, il DT potrebbe dire addio. Altro colpo di scena alla ricerca del nuovo CT dell'Italia. Paolo vede Malagò, vuole difendere la scelta fino alla fine. Sappiamo che non c'è riuscito. Ed è tutto.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Facciamo gli auguri anche a... eccolo qua. No, scusate, ho perso internet, quest'oggi è incredibile. Dov'è che è? Peppino Di Capri, eccolo qua. Peppino Di Capri oggi avrebbe compiuto 87 anni fa. Come sappiamo tutti è scomparso qualche giorno fa e nasce nel 1939.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Québec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Facciamo gli auguri a Detto Mariano, nasce nel 1937, compositore e arrangiatore, e scompare nel 2020. Avrebbe compiuto 89 anni e fra i suoi successi ricordiamo L'immensità di Johnny Dorelli. E poi festeggiamo anche Rosario Di Bella, cantante, nasce nel 1963, oggi 63.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ah, fosse sempre così saremmo tutti molto felici. Adesso c'è solo un rallentamento, beh, a parte il tunnel che è solitamente intasato, c'è solo un rallentamento Met West più o meno all'altezza di Rockland e Decarie Nord più o meno all'altezza dell'interscambio appunto con la Metropolitan. E la Metropolitana Est anche lì lenta prima di Decarì. Poi solito rallentamento anche per Mercier, questo è per via del cantiere in corso. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Io chiedo se si è chiusa la pagina, mea culpa. Allora andiamo con il 31 agosto, quando si terranno tre elezioni suppletive federali in Ontario, Quebec e Columbia Britannica, come è stato annunciato ieri dall'ufficio del primo ministro Mark Carney. I collegi elettorali interessati sono Beaches East York, Chicoutimi Le Fjord e North Vancouver Capilano. Le votazioni anticipate si svolgeranno il 21, 22, 23 e 24 agosto, come specificato da Election Canada. I candidati si contenderanno i seggi lasciati liberi dall'ex deputato liberale Jonathan Wilkinson, che è ora ambasciatore del Canada presso l'Unione Europea, dall'ex deputato liberale Nathaniel Erskine Smith e dall'ex deputato conservatore Richard Martel, nominato al Senato. Nel collegio elettorale di Saguenay-Lac-Saint-Jean i liberali candideranno Daniel Gobey, un allevatore di bestiame da latte con una laurea in agronomia. Gobey è anche stato presidente dei produttori di latte del Quebec, nonché presidente dei produttori di latte di Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il Bloc québécois, dal canto suo, ha annunciato la candidatura di Caroline Dubé, donna del posto, che ha ricoperto ruoli di leadership lavorando con funzionari eletti e cittadini della regione. Ricordo che la Dubé è stata precedentemente direttrice dell'ufficio di Mario Simard, deputato provinciale per Jonquière, e si è anche già candidata alle elezioni del 2022 con il Parti québécois. Blanchet ha colto l'occasione per ribadire che a suo parere Carney non avrebbe dovuto indire le elezioni suppletive in questo collegio elettorale proprio ora. Indire elezioni suppletive durante le vacanze da costruzione e la pausa estiva dei cittadini, in concomitanza tra l'altro con le elezioni generali di Quebec e con il giorno delle votazioni proprio nel bel mezzo del periodo di rientro a scuola, dimostra il totale disprezzo di Carney per il dibattito democratico, ha detto. Da parte sua il Partito Conservatore ha indicato sul suo account X che Régis Gaudreau, professore di diritto al Cégep di Chicoutimi e avvocato da oltre 40 anni, tenterà di mantenere il seggio conservatore. L'NDP ha dichiarato venerdì sera alla CBC di aver presentato i documenti di candidatura e fornirà maggiori informazioni sui candidati più tardi. I liberali dovranno vincere una di queste elezioni suppletive per mantenere la maggioranza alla Camera dei Comuni. Attualmente detengono 171 seggi. La Camera dei Comuni è composta da un totale di 343. Non sono state indette elezioni suppletive per Saint-Bago-Acton nella regione della Montérégie, attualmente vacante, collegio che era rappresentato dal deputato del Bloc québécois Simon Perra Savard-Tremblay, che lo scorso maggio ha deciso di lasciare il gruppo parlamentare e unirsi al Parti québécois per le elezioni provinciali. Oltre alle elezioni suppletive già previste per la fine di agosto, sono attese altre elezioni nei prossimi mesi a seguito delle dimissioni del ministro liberale Stephen Guilbeault, che lascia il proprio posto il 28 agosto, e della deputata conservatrice Cathy Wagenthal, che lo lascia il 31. Il deputato dell'NDP Alexandre Boulris, dal canto suo, si candiderà alle provinciali e ha dichiarato che attenderà la convocazione delle elezioni del Quebec prima di presentare ufficialmente le proprie dimissioni. Dopo diversi anni di rinvii, il ponte internazionale Gordie Howe aprirà finalmente al traffico veicolare. Oggi a mezzogiorno diventa il terzo punto d'attraversamento tra Windsor, Ontario e Detroit nel Michigan. Il corridoio Windsor-Detroit è il più importante corridoio commerciale del paese, trasporta oltre il 30% del traffico tra camion piuttosto del traffico di camion tra Canada e Stati Uniti. Ogni giorno transitano attraverso questo valico merci per un valore superiore a 274 milioni di dollari. Il governo stima che una volta aperto il nuovo ponte sarà attraversato da circa 400 veicoli commerciali all'ora. L'Agenzia canadese dei servizi di frontiera ha assunto oltre 250 nuovi agenti in preparazione all'apertura del ponte. Dopo oltre 3 anni senza un contratto collettivo, i paramedici del Quebec hanno raggiunto un accordo di principio con il governo ieri mattina. Le due parti hanno raggiunto un'intesa a seguito di un intenso ciclo di negoziati condotto dal 20 al 25 luglio, ha annunciato la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, SN. Siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo che il comitato negoziale raccomanderà ai propri membri. Sarà a loro che spetterà l'ultima parola sulla sua adozione, ha dichiarato Jean Gagnon, responsabile del settore preospedaliero. Il loro contratto collettivo era scaduto nell'aprile 2023. A livello governativo anche la presidente del Consiglio del Tesoro France-Hélène Duronceau e la ministra della Salute Sonia Berger hanno confermato aver raggiunto un accordo con i sindacati che rappresentano 3.500 membri responsabili appunto dei servizi di emergenza preospedaliera in tutto il Quebec. Hydro-Québec avvierà un programma di sostituzione su larga scala dei contatori intelligenti a partire dal 2027. Sebbene i nuovi contatori installati da Hydro-Québec nel 2012 siano intelligenti, sono meno durevoli. I vecchi contatori a quadrate potevano durare 25 anni, i nuovi, all'avanguardia, hanno una durata di vita compresa tra i 15 e i 18 anni. Dopo un certo periodo devono essere sostituiti per essere conformi ai requisiti di Measurement Canada, ha spiegato l'ente pubblico. Quindi a seconda di quando è stato sostituito l'ultima volta, il vostro contatore dovrà essere sostituito di nuovo entro il 2034. I nuovi dispositivi garantiranno la sostenibilità e l'affidabilità delle infrastrutture di Hydro-Québec di misurazione avanzata, nonché la continuità dei servizi. Il programma inizierà nel 2027 e si svolgerà nell'arco di 7 anni. Hydro-Québec ha inoltre incaricato anche Bell di installare alcuni dei nuovi dispositivi, pertanto la persona che sostituirà il contatore potrebbe essere un dipendente di Hydro-Québec o un dipendente di Bell. Hydro-Québec richiede che l'accesso al contatore sia libero e che gli animali domestici siano tenuti lontani durante l'intervento. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le 4 persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrate esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
4: La notizia della mattina tra calcio e geopolitica, parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. Sul tema interviene l'ambasciatore russo in Italia, che in una lettera aperta ha espresso solidarietà al tecnico. È un peccato che, nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all'estero, ha scritto Alexei Paramonov, tu venga ostracizzato qui dal tuo stesso establishment pseudo democratico. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Morto durante un'operazione di polizia anche l'attentatore, un 21enne, sostenitore dell'ISIS. È già condannato per reati legati al terrorismo. Gli avranno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre in un'intervista. Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 € al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. La misura ponte punta a dare sollievo alle famiglie in vista dei viaggi di inizio agosto. La Premier Meloni e il ministro Giorgetti definiscono le coperture. Ad agosto si attiveranno le accise immobili sfruttando l'extragettito IVA di luglio. Continua l'emergenza incendi nel sud Italia, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, a Peschici, centinaia di turisti evacuati, difficili le operazioni di spegnimento a causa del forte vento, a fuoco anche il Molise, interessata la costa di Campo Marino Lido al confine con la Puglia, decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e bagnanti e turisti abbandonare le spiagge, 21 anziani della struttura di cura Villa San Gerardo trasferiti in una chiesa. Un altro incendio a Maratea in provincia di Potenza sta impegnando il sistema regionale per precauzione, 58 residenti sono stati fatti sgomberare dalle proprie abitazioni.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.61, il dollaro statunitense è scambiato a $1.41.
5: Previsioni del tempo.
2: Cielo velato all'istante, abbiamo 21 gradi con un humidex a 24, nel pomeriggio andremo a una massima di 28, ma l'humidex la porta a 34 e nella notte scendiamo a 19, percepito a 20, 40% le possibilità di precipitazioni piovose che potrebbero anche assumere carattere temporalesco, adesso dicono addirittura temporali violenti. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono, risveglio del 27 luglio 2026, oggi è lunedì.
6: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Filetto di salmone fresco dell'Atlantico, 9,99 la libra. Bistecca di controfiletto di manzo, confezione famiglia, 9,99 la libra. Petti di pollo disossati e marinati, 6,99 la libra. Formaggio in blocco, Cracker Barrel, 400 grammi, 5,97. Salsicce fatte in negozio, 4,99 la libra. Gamberi Marina del Rey, 20 a 40, 300 grammi, a 7,99.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777. Vi aspettiamo.

0: lo sport.
1: Ce n'è di sport oggi?
0: Beh, ce n'è sì, ma la notizia più clamorosa è quella che riguarda il Pirlo.
1: Ahimè.
0: L'hanno... ha dovuto rinunciare, è ufficiale,
1: sì.
0: Almeno la Gazzetta lo riporta come ufficiale.
1: Anche i servizi di ADN Cronos che tu hai ascoltato con estrema attenzione.
0: Sì, no, ma infatti, però, sai.
1: Beh, lui dice che hanno politicizzato la cosa che era solo un accordo commerciale quello che aveva concluso. Ricordo che il tutto è nato per un accordo commerciale che ha concluso lui con un sito di scommesse online.
0: Il problema era russo. Il sito russo.
1: Allora, infatti anche il ministro russo ha sentito cosa ha detto.
0: Sì.
1: Detto,
0: però diciamo che è una situazione anche un po' delicata, sito di scommesse, l'allenatore di una nazionale, insomma è un po'
1: il problema è adesso?
0: E adesso?
1: Ah, no.
0: Io te lo dico, io devo andare a pescare.
1: No, lo so. Io c'ho un sacco di cose da fare.
0: Lo so, fra tagliare l'erba, andare nei parchi.
1: C'è l'Italfest.
0: Noi siamo occupati.
1: Mi dispiace.
0: Abbiamo già avvisato Malagò.
1: Sì.
0: L'ha preso un po' maluccio.
1: Lo so, soprattutto per me, sì, lo so. Però così è. Vabbè,
0: comunque, Maldini ci deve pensare. Beh, ancora non si sono... perché... le notizie fino a un'ora fa dicevano che si erano già trovati, stavano discutendo. Adesso Malagò dice: parlerò con tutti il prima possibile. Vuol dire che ancora non si sono.
1: No, perché è fresca la cosa. È venuto fuori durante il fine settimana. Che già in Italia fine settimana, voglio dire, non è necessariamente sinonimo di grandi ore lavorative. Quindi
0: in tutto il mondo,
1: a fine luglio.
0: Si prende bene magari una spiaggetta, un palettino in riva al mare con la birra.
1: Malagò era lì in spiaggia e ha detto: guarda che mal. C'è un problema con Pirlo, magari ne parliamo.
0: Pirlo chi?
1: Ne parliamo lunedì, magari.
0: Io c'ho una briscola da.

0: chiudere adesso qua. No, si fa eventualmente anche il nome di Chiellini, se dovesse lasciare Maldini. C'è questa indiscrezione. Beh,
1: ecco, vabbè. Mi sembra che si tiri un po' sul disperato, ma non commento.
0: Chiellini è stato un gran bel giocatore, ha contribuito all'Italia anche lui in modo veramente.
1: Ma qui abbiamo bisogno di un allenatore. Non di
0: L'allenatore dopo si tornerà su Conte o Mancini. Perché gli altri due hanno detto: Nini, ci vogliono i soldini. Prima faceva in Baruscia, i soldi non è un problema, poi dopo hanno preso Pirlo che gli davano il contratto, parlava di 1,5 milioni all'anno.
1: Facciamo noi qui a Sefermi. <Sì. ride>
0: Non so neanche scriverlo, 1,5 milioni.
1: Lo so. Vabbè. Comunque ci sono 6-0.
0: Sì.
1: Anzi 5-6.
0: Voilà, vedi che allora siamo nelle stesse condizioni. No, vabbè, lasciamo stare la parentesi della della nazionale. C'è un lutto in casa Spalletti. Morta la mamma Ilva. È morta la mamma di Spalletti, quindi niente.
1: Condoglianze alla famiglia Spalletti.
0: Condoglianze.
1: Formula 1.
0: Chi mi va in vacanza dice: beh, allora io vado in vacanza, intanto voi cominciate a studiare chi è che mi viene dietro bene, perché se no io corro da solo quest'anno. Praticamente
1: ha vinto Norris comunque.
0: Sì, però chi mi ha fatto il vuoto lo stesso.
1: Comunque ha vinto Norris bisogna dire che c'è stato questo errore, dicono, della Ferrari. Questo pit stop che secondo Hamilton è stato un errore, perché la Ferrari
0: perché l'aperitivo l'avevano già bevuto prima. Allora, ti fermi al pit stop e bere un aperitivo
1: lo stesso ha detto che avrebbero potuto vincere addirittura questo Grand Prix, ma non l'hanno vinto. Questa è la realtà. Quindi vabbè, niente. Ricordo in arrivo Lando Norris al primo posto, Verstappen al secondo e Antonelli al terzo, Leclerc al quarto posto con la prima Ferrari e la seconda subito dopo al quinto posto Lewis Hamilton. Questo è ovviamente ciò che è avvenuto ieri per il campionato. Adesso Kimi ha 219 punti, Lewis Hamilton ben lontano a 169, poi Russell a 160 e l'altra Ferrari, Leclerc, a 158. Voilà, questa è la classifica 138, scusa. Questa è la classifica attuale del campionato di Formula 1 piloti. Pogačar e sono 5.
0: E sono 5, va avanti.
1: And counting, come si suol dire, continuerà a contare e
0: continuare, perché era in forma, forse arriva anche a 10 se va avanti così, voglio dire. Ma comunque
1: non ha rivali. No, comunque sono lontani i rivali.
0: No, corre da solo, quando vuole fa quello che vuole.
1: Voilà.
0: È un po' il Maradona, quando voleva partiva dalla porta e arrivava là.
1: Voilà. Voilà. Tennis.
0: Tennis, dunque.
1: Brutte notizie per Montreal.
0: Montreal, perché vabbè, l'avevamo già detto,
1: supposto
0: maschile, che Sinner non ci sarà.
1: E non ci sarà neanche Djokovic.
0: E non ci sarà Djokovic. Ci saranno tutti gli altri. Tra l'altro c'è Felix
1: Auger,
0: che è numero 4 al mondo. Attenzione.
1: Ridendo e scherzando.
0: E quindi gli altri italiani saranno tutti presenti e prenderà il via sabato questo.
1: Beh, sì. Cioè sabato quello e sabato questo.
0: No, sabato questo. Sabato quello è quando parli al passato.
1: Ah, capito.
0: Sabato questo è quello che viene. C'è una bella un bel video che gira Arnaldi, altro giocatore che sarà presente anche lui a Montreal, probabilmente fra un gioco e l'altro si è ordinato un caffè, okay. Un espresso, voglio dire, ha chiesto all'arbitro
1: perché no?
0: Può avere un espresso. No, ma è simpatica. Stava perdendo.
1: Lo prenderei anch'io questa mattina,
0: sì,
1: perché
0: no.
1: Sono un po' in difficoltà.
0: Dopo, adesso, quando lasciamo. Okay, vabbè. No, è simpatica come cosa, voglio dire. Perché guarda, di solito c'hanno lì 300 bottiglie, un sorsetto di qua, un sorsetto di là. Mi bagno il dito, me lo passo sulla fronte. E lui ha detto: scusi, mi può ordinare un espresso, per favore?
1: Corretto?
0: No. stava perdendo e poi è riuscito a vincere.
1: Hai visto cosa fa l'Espresso? Ragazzi, aiuta.
0: Aiuta, vabbè, comunque.
1: Allora, sport locale.
0: Sì.
1: Alouette ti puzzano le fette. No, quella
0: no, è una canzone.
1: Alouette hanno battuto i Tiger Cats.
0: I?
1: Tiger Cats. Gatti. Tu sempre
0: ormai... Cats.
1: No, cats è tu che dici jazz. Si dice cats. Comunque, gli hanno battuti 31...
0: Sanno anche cats.
1: 31-18. Chi è? Voilà, certo, andiamo avanti con i video degli occhiali che io c'ho da fare. Allora, dicevo, Alouette 31, Tiger Cats 18 e invece Seth Montreal ha perso contro Miami, che c'è, ci sta perché comunque è una squadra abbastanza forte, l'Inter di Miami, 1-0. Questo è per lo sport locale, le principali informazioni per lo sport locale. Cominciano ad arrivare le medaglie ai giochi del Commonwealth. L'ho detto bene?
0: Sì,
1: Commonwealth,
0: sì,
1: no. Commonwealth. Commonwealth. Medaglia d'oro di Ellie chi? Black al nuoto.
0: Bene.
1: E il Quebecois anche Félix Dolci ha conquistato l'argento, sempre per il nuoto. No, chiedo scusa, non è il nuoto questo, Dolci non è il nuoto. Mea culpa, mea maxima culpa. Aspetta un attimo che avevo la classifica qua. Che mi è sfuggita l'argento. Ok, Félix Dolci è atletica, no, neanche ginnastica artistica. Via. Poi, appunto, Joshua Liendo e il ginnasta, e poi la canadese Ellie Black hanno aggiunto altre medaglie d'oro. E questa mattina ci sono altre medaglie. Sono due canadesi sul podio, sono gli stessi. Allora, quindi sono, comunque arrivano le medaglie, come arrivano le prime medaglie ai giochi. Poi sempre per il Gran Premio, per la Formula 1 non l'abbiamo detto, ma sai che è stato annullato il Gran Premio del Bahrain a causa del conflitto in Medio Oriente? L'hanno spostato, però non l'hanno completamente annullato, avrà luogo in Malesia. È la Malesia che prende il posto del Gran Premio di Bahrain che è stato annullato in aprile proprio per via della guerra in Medio Oriente. Quindi sarà organizzato in Malesia all'inizio di ottobre, quanto ha annunciato la Formula 1 e la Federazione Internazionale dell'Automobile ieri. Quindi auguri alla Malesia che ospiterà il Gran Premio.
0: C'è un messaggio che ti dice: Marcus vuole che parli dell'Inter.
1: Marcus vuole che parlo dell'Inter. Benissimo, allora gli dico a Marcus quanto segue per l'Inter.
0: Cosa possiamo dire?
1: Beh, possiamo dire che prima di tutto ha vinto.
0: Sì,
1: so. Contro Karlsruher.
0: La famosa squadra.
1: Famosissima squadra. Marcus, doppietta di Diouf.
0: Diouf. Diouf.
1: Ce l'ha fatta.
0: Ce l'ha fatta fare doppietta.
1: Voi siete partiti per l'Australia perché voi le amichevoli andate a farle in Australia.
0: Beh, certo. Chi è che oggi come oggi non va in Australia?
1: Tornerete stanchi, lo sento. Poi l'Inter punta anche forte su Romero.
0: Romero, che è il famoso torero.
1: No, è un giocatore di calcio questo.
0: Va bene.
1: Stato anche un Romero Torero,
0: sì,
1: ma non
0: no,
1: è lui.
0: Vabbè. Ma il calciomercato entra ufficialmente in...
1: Dove?
0: No, settimana prossima iniziano veramente le trattative. Parliamo anche della prima squadra di Milano, che
1: qual è
0: Milan.
1: Quella sta diventando la prima squadra australiana.
0: No, Leao sembra che va in Turchia. No, no, perché
1: ci sono stato anch'io.
0: Sì, no,
1: bellissimo,
0: anch'io
1: bellissimo
0: sono stato...
1: paese, sì, bellissima gente, no, e si mangia anche
0: sì,
1: bene.
0: Sì, si mangia bene, per molti. Ma vuole andare lì perché probabilmente c'è la Champions da fare. Infatti, la squadra di Istanbul fa la Champions.
1: E poi ci sono le magliette firmate che te le tirano dietro.
0: Esatto. No, però. C'è anche una frase...
1: 5 Lacoste, 10 dollari.
0: Sì, lo so. Ma c'è anche una mezza... che le squadre turche pagano di più i giocatori e tendono a pagare meno le società per avere il cartellino. Ah. Quindi anche lì...
1: Leao.
0: Comunque sono 8 cocuzze Leao.
1: Qualcuno gliel'ha detto a Leao.
0: Qualcuno gliel'ha detto a Leao, senz'altro. Comunque, sono 8 cucuzze. All'anno, beh, è una bella cucuzza al mese. Adesso, quale,
1: beh, so, aiuta, eh?
0: Aiuta.
1: Vabbè, senti, per il baseball che so.
0: Lo so, io ho detto speriamo che mi parli di questo baseball.
1: Non interrompete Ivan alle 18:30 stasera perché i Blue Jays affrontano i Nationals di Washington.
0: Sono sui terreni oggi.
1: No, sarei da nessuna parte perché se vi è giù il temporale è meglio che stai a casa. Ascolta me. Va bene.
0: Va bene. Andiamo a prendere il caffè?
1: Do Sol?
0: Do Sol insieme a Tullio d'Episcopo.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Uova, pacco da 30, 9,99. Salsiccia di maiale, dolce o piccante, 4,99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale. Domani sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni,

0: mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
3: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni 2 settimane. A partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte. Al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla!
1: Brambilla!
2: Pronto!
1: Buongiorno, Brambilla!
2: Buongiorno, senta Panna, passi!
1: Come va?
2: Bene.
1: No, il mio tecnico stamattina sta dormendo.
2: Lo so, il suo tecnico
1: è un disastro.
2: Il suo tecnico, che nome fa di cognome? Orvieto, come lei,
1: no, no, non è neanche nella mia famiglia, per l'amor di Dio, anche di famiglia. Allora, come va, signor Brambilla? Tutto bene?
2: Insomma, siamo qua.
1: Ma mi tolga una curiosità, perché so che lei ha
2: non
1: una...
2: Sono in Australia, no, non ho voluto andare.
1: No, lo so, lo so. Ma mi hanno detto che avrebbe sconsigliato lei a Yannick di venire a Monza. Perché?
2: No.
1: Questo
2: no,
1: è quello che mi è stato detto, non so se...
2: No, è stata una scelta tecnica che adesso spiego a lei e
1: ecco,
2: tutti
1: mi spieghi.
2: Audioascoltatori, sì. E anche video, so che...
1: Ma certo, adesso siamo anche su Facebook, mi dica.
2: No, perché il problema erano due cose. Allora, sa che dopo ci sono...
1: Sarà molto lunga la come spiegazione, perché...
2: Un attimo, se mi fa parlare,
1: okay.
2: Lo spiego.
1: Quindi?
2: Da tecnico del tecnico.
1: Ho capito. Dunque?
2: Allora, se sarebbe venuto...
1: Se fosse...
2: Chi?
1: Se fosse venuto, sarà...
2: Ah, lui, sì. Se fosse venuto a Monza, avrebbe dovuto saltare o quantomeno Cincinnati o Cincinnati, come dite voi.
1: Anche, anche l'Oceano Atlantico, tra l'altro.
2: Sì, no, va bene. E poi sa che ci sono gli stessi Lopez.
1: Sì.
2: Gli Lopez.
1: Sì.
2: Quindi avrebbe accumulato stanchezza e... Almeno, perché dopo sarebbe stato un problema, nel senso che se giocava Monza...
1: Se avesse giocato... oggi i verbi dunque, zero! Va bene, quindi niente. Vabbè, mi dispiace perché avevamo già un'intervista prevista con lui. Io
2: non
1: Yannick.
2: Me ne ha parlato, se no avrei insistito per farlo giocare lì.
1: Vabbè, non c'è problema.
2: Vabbè, comunque ci sarà il vostro Felix a Giuseppe, grazie.
1: Sì,
2: mi scusi, ma io sono francese.
1: No, lo so.
2: Ho delle difficoltà.
1: Lo so, invece l'inglese è perfetto. Va bene, quindi io avevo fatto una scommessa, non sul sito russo, ma avevo già fatto la scommessa che forse Pirlo non ce l'avrebbe fatta, e manco a farla apposta per colpa di un sito delle scommesse non ce l'ha fatta.
2: Adesso io non sono dentro la federazione, non posso essere in tutti i campi, capisci?
1: Sai cos'è il problema? Quando gli hanno detto vuoi essere l'allenatore della nazionale, lui ha fatto una gaffa, ha detto
2: nel bene e nel male.
1: Esatto,
2: no.
1: Lui ha fatto una gaffa, ha risposto da, e allora ho capito che c'era qualcosa che non andava.
2: No, lui ha risposto da perché non aveva capito dove, da chi devo parlare. No,
1: aveva detto i soldi chi me li dà? E loro hanno detto questo è russo.
2: Insomma, poi adesso bisogna vedere Malagò.
1: Comunque i social funzionano, perché lui dice che l'ha saputo dai social, che non era più l'allenatore. Ragazzi, seguite CFMB sui social, che siamo fatti.
2: No, il problema è che adesso... Hanno chiesto anche a me di fare così, ma io non voglio entrare nazionale.
1: Stiamo scherzando, ha così tanti contratti, non può...
2: Adesso ieri poi mi ha chiamato Pocasar.
1: Sì.
2: Vuole che vada con lui.
1: Dove? In bicicletta?
2: All'Ikea. No, all'Ikea. Perché vuole comprare dei mobili nuovi.
1: Ho capito, vabbè.
2: Allora mi ha detto se lo accompagno.
1: Ma sì, certo.
2: Volentieri, tanto, per lui sa che io vado. Io ho trovato difficoltoso fare i muri rossi con i bordini.
1: Lo so, me l'ha già detto l'altra volta, ma a un certo punto bisognerà soddisfare Amorin.
2: Poi adesso io dico tetta a lei, non...
1: Tanto ci sono solo 120.000 ascoltatori in questo momento, mi dica.
2: O Cardinale, lo dico a bassa voce, mi dà l'elenco esatto dei nomi e dei cognomi, perché io devo anche comprare le lettere per le porte.
1: Capisce? Lei risponda con onestà, gli dica: cardinale, o è così o vado dal Papa, perché cioè non si può.
2: No, vabbè, ma
1: non è lo stesso cardinale.
2: No,
1: no, pensavo fosse il cardinale. Ho capito.
2: No, perché io adesso lui vuol prendere in mano tutto, quindi vuole anche le fatture della serramenta che vanno a prendere le lettere.
1: Mi sembra giusto.
2: Perché una volta si poteva andare, poi
1: no, ma poi
2: la
1: adesso lei
2: la rimborsavano. Adesso vuol controllare tutto. Allora poi io mettevo anche magari sul conto le caramelle. Adesso
1: ma, no, per l'amor di Dio.
2: Ma adesso che mi controlla tutto lui.
1: Cosa succede con Zlatan? Che non si sente più Ibrahim.
2: No, Zlatan è sempre dentro. Solo che gli hanno detto sta schifo un attimo. Lei capisce il dialetto milanese?
1: Sì, un pochino sì. Ma gli hanno detto, no, perché ho sentito che comunque voglio dire, cioè, perché anche voglio dire adesso lei ha comprato la Z per la porta, non è che si usa moltissimo in questo periodo, quindi voglio dire.
2: No, lo so, però Zlatan per il momento ha la gestione di quelli che si occupano di Milanello, tranne me, perché lui ha una fiducia. Fiducia cieca su di me, meno sullo Spartaco, perché anche lui ha notato che il colore dell'autobus sia un po' affievolito. L'autobus nuovo,
1: un pochino sì, l'abbiamo sempre detto. Assomiglia più, assomiglia più all'autobus del Palermo.
2: L'ha comprato su internet quello shampoo lì, è un po' scolorante.
1: Lo so. Ma quando compri quando compri le cose da Temu, quello che succede?
2: No, non so dove le ha prese, però.
1: Lo dico io. Comunque, senta un po', mi parli, visto che siamo in zona Milan, mi parli un po' di Leao.
2: Ma Leao, insomma, Leao, io adesso sono andato in cameretta sua. Perché devo un po' gestire un po' tutto.
1: E ha trovato le ricette per il kebab e ha detto.
2: E anche il dizionario. E anche un dizionario turco,
1: portoghese turco, che
2: portoghese,
1: chi oggi portoghese, come oggi non ha un dizionario,
2: esatto,
1: portoghese turco,
2: esatto. No, adesso anche quella situazione lì è un po' allo stallo, come si dice.
1: Ho capito. Comunque ho letto delle informazioni molto interessanti sul Milan, le pennette alla Modric, la notte del tacos, il padel di Ibra, la Milano di Luca, c'è tutto un articolo sulla Gazzetta.
2: Il taglierbe di Brambilla.
1: Non c'è scritto, guarda.
2: No, perché mi avevano promesso un taglierbe nuovo, un trattorino nuovo. No, non l'ho ancora visto.
1: Non c'è scritto il taglierbe.
2: Sta parlando di motori. Cosa
1: fatto? Stavo parlando del Milan, comunque va bene.
2: No, vabbè, il taglierbe c'è il motore.
1: Non so.
2: Tonelli, cosa mi ha fatto?
1: È arrivato terzo.
2: È arrivato. Come mai sto ragazzo? Ha preso la curva male.
1: Non lo so, comunque voglio dire, chi ha preso la decisione male è Hamilton, che ha preso male la decisione della Ferrari di farlo rientrare ai box.
2: Sì, perché ancora c'è queste vecchie abitudini.
1: No, veramente si è saputo da un'intervista che Hamilton ha detto: "If it's Brambilla again, I will fire him."
2: Adesso io volevo ricordargli al signor Hamilton che gli ho suggerito io di tirare dentro il gomito macchina.
1: Lo so.
2: Ho suggerito io di levare la parabola per vedere
1: ma
2: la
1: lui
2: corsa,
1: ci è rimasto molto male al primo incontro, quando lei le ha detto: "Ma lei è parente di Jerry Lewis?" Ci è rimasto malissimo, perché ha detto: "No, Lewis è il mio nome, non ha niente a che vedere." Capito? Sì, poi gli ha detto: "Ma lei è parente con gli orologi Hamilton?" Anche lì si arrabbia. Cioè, abbia pazienza anche lei. Brambi.
2: Sì, però io ho suggerito anche a tutta l'equipe di eliminare il pit stop dove ci si radunava per un aperitivo, capisce? Perché gli altri arrivano lì, cambiano le gomme.
1: Lo so che però
2: loro
1: ieri l'hanno fatto.
2: Adesso chiamerò Milanello perché probabilmente hanno perso la lista delle cose che dovrebbero fare un pit stop.
1: Lo so, ma perché non ce l'ha posto nei box? Ha fatto una lista che, ragazzi, voglio dire, ci vuole un box solo per quello.
2: Però le quattro gomme ce le hanno da cambiare.
1: Brambi, io a questo punto la saluterei, perché c'è un GR da fare.
2: Adesso io non ho mai detto niente su questo Brambi che lei usa, però
1: tante cose.
2: Sarei più contento se mi chiamasse Brambilla, chiamo Orvieti.
1: Almeno adesso il verbo l'ha preso giusto, questo è già un vantaggio. Tante cose, arrivederci.
2: Orvieti, arrivederci.
1: Eccolo lì, lo sapevo io. Ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora una volta leggero il traffico a Montreal in questo periodo, rimane da risolvere il solito accesso al tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine direzione Boucherville, Met West da Rockland a Descaries, Descaries Nord all'altezza Descaries Sud che è lenta più o meno dalla metropolitana il primo terzo, la Met Est è lenta vicino a Descaries e anche dal ponte Mercier c'è un po' più traffico. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il 31 agosto si terranno tre elezioni suppletive federali in Ontario, Quebec e Columbia Britannica, come annunciato ieri dall'ufficio del primo ministro Mark Carney. I collegi elettorali interessati sono Beaches East York, Chicoutimi-le-Fjord e North Vancouver Capilano. Le votazioni anticipate si svolgeranno il 21, 22, 23 e 24 agosto, come specificato da Election Canada. I candidati si contenderanno i seggi lasciati liberi dall'ex deputato liberale Jonathan Wilkinson, ora ambasciatore del Canada presso l'Unione Europea, dall'ex deputato liberale Nathaniel Erskine-Smith e dall'ex deputato conservatore Richard Martel, nominato al Senato. Nel collegio di Saguenay-Lac-Saint-Jean i liberali candideranno Daniel Gobey, un allevatore di bestiame da latte con una laurea in agronomia, è stato anche presidente dei produttori di latte del Quebec, nonché presidente dei produttori di latte di Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il blocco québécois ha annunciato la candidatura di Caroline Dubé, che è già stata precedentemente direttrice dell'ufficio di Mario Simard, deputato provinciale per Jonquière, ed era anche già candidata alle elezioni del 2022 ma con il Parti québécois alle provinciali. Anche Blanchet ha colto l'occasione per ribadire che a suo parere Carney non avrebbe dovuto indire le elezioni suppletive in questo collegio elettorale proprio ora. Indire elezioni suppletive durante la pausa estiva delle vacanze da costruzione e dei cittadini, in concomitanza con le elezioni generali del Quebec che arriveranno a breve e con il giorno delle votazioni proprio nel bel mezzo del periodo di rientro a scuola, dimostra il totale disprezzo di Mark Carney per il dibattito democratico, ha detto il leader del bloc québécois. Da parte sua, il Partito Conservatore del Canada ha indicato sul suo account X che Régis Gaudreau, professore di diritto al Cégep di Chicoutimi e avvocato da oltre 40 anni, tenterà di mantenere il seggio per il Partito Conservatore. L'NDP non ha ancora comunicato i nomi dei propri candidati. I liberali dovranno vincere una di queste elezioni suppletive per mantenere la maggioranza alla Camera dei Comuni. Attualmente detengono 171 seggi, escluso il Presidente della Camera, Francis Scarpaleggia. La Camera dei Comuni è composta da un totale di 343 seggi. Non sono state indette elezioni suppletive per il seggio di Saint-Hyacinthe-Bagot, Acton, nella regione della Montérégie, attualmente vacante. Questo collegio era rappresentato dal deputato del Bloc québécois Simon-Pierre Savard-Tremblay, che lo scorso maggio ha deciso di lasciare il gruppo parlamentare e unirsi al Parti québécois per le elezioni provinciali. Oltre alle tre elezioni suppletive previste per la fine di agosto, sono attese altre elezioni nei prossimi mesi a seguito delle dimissioni del ministro liberale Stephen Guilbeault, che lascerà il proprio posto il 28 agosto, e della deputata conservatrice Cathy Wagenthal, che lo lascerà il 31 agosto. Dal canto suo, il deputato dell'NDP Alexandre Boulris si candiderà alle elezioni provinciali, ma ha dichiarato che attenderà la convocazione delle elezioni del Quebec prima di presentare ufficialmente le proprie dimissioni. Dopo diversi anni di rinvii, il ponte internazionale Gordie Howe aprirà finalmente al traffico veicolare oggi a mezzogiorno, diventando il terzo punto d'attraversamento tra Windsor, Ontario e Detroit, Michigan. Il corridoio Windsor-Detroit è il più importante corridoio commerciale del Canada. Trasporta circa il 30% del traffico di camion tra Canada e Stati Uniti. Ogni giorno transitano attraverso questo valico merci per un valore superiore a 274 milioni di dollari. Il governo stima che una volta aperto il nuovo ponte sarà attraversato da circa 400 veicoli commerciali all'ora. L'Agenzia canadese dei servizi di frontiera ha assunto oltre 250 nuovi agenti in preparazione dell'apertura del ponte stesso. che per attraversare il ponte Gordie Howe i pedaggi saranno di $8 canadesi per i veicoli privati di piccole e medie dimensioni, $6 con l'applicazione L'Échappée, $12 canadesi per asse per camion e altri veicoli di grandi dimensioni, $9.60 canadesi per asse con L'Échappée e infine gratuito per pedoni e ciclisti. Dopo oltre 3 anni senza un contratto collettivo, i paramedici del Quebec hanno raggiunto un accordo di principio con il governo ieri mattina. Le due parti hanno raggiunto un'intesa a seguito di un intenso ciclo di negoziati condotto dal 20 al 25 luglio, ha annunciato la Fédération de la Santé et des Services Sociaux CSN, ha detto in un comunicato stampa: siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo che il comitato negoziale raccomanderà ai propri membri, sarà a loro che spetterà l'ultima parola sulla sua adozione, ha dichiarato appunto Jean Gagnon, che è responsabile del settore preospedaliero di tale sindacato. A livello governativo, la presidente del Consiglio del Tesoro France-Hélène Duronceau e la ministra della Salute Sonia Bélanger hanno anch'esse confermato di aver raggiunto un accordo con i sindacati che rappresentano 3.500 membri responsabili dei servizi di emergenza preospedaliera in tutta la provincia. Idro-Québec avvierà un programma di sostituzione su larga scala dei contatori intelligenti a partire dal 2027. Sebbene i nuovi contatori installati da Idro-Québec nel 2012 siano intelligenti, sono meno durevoli. I vecchi contatori a quadrante potevano durare 25 anni, mentre i nuovi, all'avanguardia, hanno una durata di vita compresa tra 15 e 18 anni. Dopo un certo periodo devono essere sostituiti per essere conformi ai requisiti di Measurement Canada, ha spiegato pubblico. Quindi, a seconda di quando è stato sostituito l'ultima volta, il vostro contatore dovrà essere sostituito di nuovo entro il 2034. Il programma di sostituzione inizierà nel 2027 e si svolgerà nell'arco di 7 anni. Idro-Québec ha incaricato Bell di installare alcuni dei nuovi dispositivi, pertanto la persona che verrà a sostituire il contatore potrebbe essere un dipendente di Idro-Québec o un dipendente di Bell. In entrambi i casi dovrà ovviamente mostrare il tesserino di riconoscimento e il suo veicolo sarà contrassegnato dal logo di Idro-Québec, che richiede tra l'altro l'accesso al contatore, che esso sia libero e che gli animali domestici siano tenuti lontano durante l'intervento. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.

0: 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notava ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutte di nazionalità straniera, le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, caschi e passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la terza notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz, senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna, i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa, che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.61, la valuta statunitense è scambiata questa mattina a $1.41.
2: Previsioni del tempo.
1: Cielo velato, via, abbiamo 23 gradi con un humidex a 28 già a quest'ora, prevista una temperatura al termometro di 28 centigradi con un humidex a 35 nel pomeriggio, mentre nella notte scenderemo a 19, percepito a 20. A partire dal pomeriggio 40% le possibilità di precipitazioni, che potrebbero anche assumere carattere temporalesco e temporali violenti. Prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Ivan Stenis alla regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì 27 luglio 2026.
3: Al mio paese, la serena brancale, Levante e Delia.

0: invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
1: E ora abbiamo Giannina con noi. Aldo Ricciuti, buongiorno.
2: Buongiorno Silvio, come va?
1: Bene, grazie, e tu?
2: Molto bene, siamo con la bella temperatura, stiamo bene.
1: Stiamo bene, e devo dire che la temperatura aiuta anche il settore dell'immobiliare in questo periodo.
2: Eh sì, perché quando c'è sole, c'è bel tempo, la gente vengono a visitare le case con sorriso, con, diciamo, con le maniche corte, sono, la casa si vede molto meglio, sì. C'è questa veduta, adesso i giardini sono quasi tutti pronti per andare a raccogliere i pomodori e altre cose, allora sì, è normale che c'è questa bella, diciamo, veduta su una casa quanto c'è il sole e quanto la temperatura è bella così.
1: Esatto, quindi bisogna approfittarne però del settore dell'immobiliare, perché gli ultimi dati indicano che è possibile che ci sia una diminuzione delle vendite e anche dei prezzi nei prossimi mesi, quindi bisogna approfittare adesso del prezzo importante che viene offerto per le proprietà immobiliari.
2: Guarda Silvio, stavo parlando la settimana scorsa con colleghi nell'ufficio, quali sono un po' più giovani, e anche uno che più o meno ha vissuto lo stesso tempo di me nell'immobiliare, e ci ho detto: ti ricordi quanto tanti anni fa, quanto la gente ci chiamava e dice: no, ho dovuto vendere l'anno scorso, come facciamo ad andare a prendere quel prezzo ancora? E sai, i giovani non l'hanno vissuto questi tempi, i nuovi venditori, per noi l'abbiamo. Capita che questa è una cosa che è occorrente dopo tanti anni, è normale che non andrà dietro a molto più basso, però non sarà a un punto alto come siamo adesso, è lì dove dico approfittiamo, perché è normale che sai, c'è un cap a un certo momento, sì. E poi 3-4 anni dopo si riprenderà. Ma se avete queste intenzioni nei prossimi anni di vendere, il tempo è adesso, perché stiamo veramente a un mercato forte. Quando parliamo di prezzi, si sta a diminuire un po', perché sì, è l'estate, sì, ci sono meno proprietà sul mercato, però ci sono ancora compratori in giro e dobbiamo approfittare di questi che sono rimasti, che sono pronti a pagare un prezzo. E lo dico, sai, non per mettere paura alla gente, lo dico perché è la realtà dell'immobiliare. E come ho detto, mi è capitato tante volte, anni fa, che dicono, la gente dicono: ho dovuto vendere l'anno scorso, come facciamo adesso? Non aspettare di dire questo quanto poi siete pronti a vendere e poi la proprietà non è più il prezzo di quest'anno, perché capiterà, questo è normale, si sa.
1: Assolutamente. Comunque, per quanto concerne le vendite, vogliamo ricordare che sono diminuiti il numero di transazioni, ma soprattutto per via dello scarso inventario di proprietà da vendere, ma i valori sono ancora molto elevati.
2: Quando c'è mancanza di proprietà, i prezzi sono più alti. Cose che succederà nel futuro, e può succedere, che dopo arriverà che ci sarà più proprietà sul mercato. Quando ci sarà più proprietà sul mercato, la competizione diviene un po' più difficile, la gente vanno cercando chi ci dà il prezzo che loro vogliono pagare, allora comincia a scendere lì dove i prezzi scendono, perché ci sarà sempre uno che vuole vendere più dell'altro, e a quel momento lì dove cominciano a scendere un po' il prezzo, e cambierà il mercato nostro.
1: Quindi il consiglio

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Che si deve fare prima e durante e dopo la vendita, e queste sono cose che io mi occupo perché credete, ci sono tanti documenti, tante cose nuove, tante cose che noi dobbiamo mettere su carta. Ecco, dobbiamo far vedere ai compratori le cose giuste della proprietà.
2: Vogliamo ricordare quali sono i principali documenti, Aldo?
1: Veramente il principale documento sarebbe sempre il contratto e la dichiarazione del venditore. Queste sono cose, la dichiarazione deve essere riempita bene. Poi c'è il certificato dell'utilizzazione, una cosa molto importante, perché dopo 10 anni, se non avete venduto la casa, si deve fare questo certificato. Sono tutto cose che io mi occupo. Sapete Silvio, ci sono pure tanti documenti che sto vedendo, sto aiutando la gente sulle successioni, su una persona, diciamo, è morto qualcuno o incapacità o altre cose. Sono tante cose che si deve avere pronto pure con i notai. A volte io mi siedo col cliente, ci posso riferire qualche notaio italiani, allo stesso tempo questi documenti, o se avete già queste cose in procedura, io chiamo il notaio e lavoro col notaio per avere questi documenti, perché abbiamo bisogno di documenti governamentali per fare la vendita della vostra proprietà. Allora, sono tante cose che sai, la persona dice: io non ho fatto mai un testamento, o c'ho il testamento ma non l'ho messo a dato, o sai, qualcuno, diciamo, è successo qualcosa che è morto una persona nella famiglia. Queste sono tutte cose di successione, documenti che noi dobbiamo mettere nel nostro dossier, perché se non abbiamo queste cose fatte della legge di oggi, non possiamo vendere la proprietà.
2: Esatto, quindi queste sono le cose fondamentali, bisogna appunto ricordarlo agli amici all'ascolto, perché per alcuni di questi documenti ci vuole tempo anche.
1: Sì, e si può bloccare il tempo, la proprietà, la vendita, ci sono tante cose che si deve fare, essere sicuro che questi documenti non bloccano la vendita. E poi, se c'è un documento che ci manca, lì dove io lavoro col notaio, e il notaio dice: guarda, io ci dico, ho bisogno di questo fra un mese o due, e metto io, spingo un po' io il notaio per avere questo documento per la vendita. A volte il notaio dice: guarda, il documento è così, ci fa già una carta dicendo che tutto in ordine e potete vendere la proprietà. Ma sono tutte cose che io mi occupo col notaio, lavoro col notaio, faccio le chiamate, vi aiuto di avere questi documenti, perché sono cose che, credeteci, che se non avete le carte in ordine, il governo entra nel tutto le cose nostre, e lì dove dovete fare attenzione, perché se arriva il curatore pubblico, e mi è capitata con parecchi clienti italiani, che c'è stata un'incapacità nella famiglia della moglie o del marito, e poi non avevo fatto documenti, non avevo le cose in ordine, è arrivato il curatore pubblico e loro hanno deceduto la metà della casa, come si deve mettere a posto, dove si deve mettere questi soldi. A parte che è lungo, cambia tanto le cose. Allora i documenti che voi dovete avere organizzati, fatti bene con notaio, sono cose molto molto importanti, credetemi, perché capiterà dopo avere problemi.
2: Questa è la cosa, esatto, questa è la cosa fondamentale che vogliamo ricordare agli amici. E l'agente immobiliare, il suo ruolo, diciamocelo francamente, non è solo quello di ottenere il miglior prezzo per una proprietà, ma anche quello di evitare problemi consecutivi o conseguenti. Via.
1: Sì Silvio, perché io quando faccio una ricerca sulla casa, sì, faccio la ricerca della casa, dei comparabili, quelli che sono stati venduti, quelli che sono a vendere, questo è tutto mio lavoro, sì. Nello stesso tempo i documenti che voi dovete avere per vendere la proprietà, io devo fare tutta questa ricerca, vado sul registro foncier, vado a trovare l'atto di vendere, quando avete comprato, se ci sono state cose sulla proprietà, devo guardare tutte queste cose. Poi i documenti, se è successo una successione, qualcuno non c'è più, devo avere questi documenti io nel dossier, devo

0: portare questi al notaio, perché quando andiamo per vendere la proprietà dobbiamo avere tutte le cose che sono, abbiamo bisogno per vendere la proprietà, e come ho detto, documenti governamentali che sono importanti di mettere durante la vendita, sono cose che io mi occupo o vi aiuto a trovarvi queste cose.
1: Esatto, ed è lì che si capisce perché è opportuno ricorrere a un agente immobiliare rispetto a vendere la casa da soli, ecco.
0: Silvio, è cambiare tanto l'immobiliare, mettendo una tabella fuori come si faceva una volta, la gente non è più lo stesso, perché la responsabilità di vendere la vostra proprietà cade su un agente immobiliare se il lavoro non è stato fatto bene. È lì dove voi siete protettato con le leggi, che un agente immobiliare deve lavorare per voi e fa i lavori giusti, e se non è fatto bene potete andare contro di... No, non dico che dovete andare contro, potete andare dalla nostra associazione e dire: guarda, il venditore non ha fatto questo lavoro, e lui è responsabile. Allora, sai, la nostra professione è diventata veramente una professione molto, diciamo, seguito del governo, e siamo obbligati noi di fare queste cose giuste, perché siamo verificati all'ufficio. Allora, se una volta all'anno vieni e vogliono vedere i nostri dossier, siamo obbligati di farci vedere che abbiamo fatto tutti i nostri lavori bene, con tutti i documenti, e se ci manca qualcosa siamo puniti noi come agenti immobiliari.
1: E come si sceglie un agente immobiliare, Aldo?
0: Dovete avere un'affinità con la persona, dovete credere nel suo lavoro, dovete vedere quello che vi offre, ma allo stesso tempo dovete sentirvi confortevole con la vostra agente, la comunicazione, essere capaci di parlare col venditore, sapendo che lui è lì per voi, quando lo chiamate deve rispondere, e se non risponde richiamarvi. Il servizio molto importante, essere a casa una volta che la propria, durante le vendite, chiamare le visite, chiamare quello che è venuto a visitare, darci un'idea perché non ha fatto offerta, se c'è offerta, sapere come negoziare l'offerta, come fare da prendere il massimo per la vostra proprietà. Dovete avere questa affinità con il venditore, è molto importante.
1: Prima di tutto. Secondo, ovviamente, se non siete sicuri potete sempre anche verificare presso l'associazione degli agenti immobiliari, dove potete verificare se l'agente in questione ha avuto dei problemi in passato o no, e potete essere tranquilli che Aldo non ne ha avuti.
0: No, sono fiero, perché 39 anni, mai un caso, mai un problema, perché sai, ci tengo, sì, di fare le cose giusto. E dopo 39 anni non è che lo cerco adesso avere problemi. Allora, sai, è un mestiere, adoro il mio mestiere, lo faccio ancora perché c'ho questa passione, però la mia passione è di fare le cose buone, bene, per i nostri clienti, la nostra clientela italiana, perché ci tengo, perché avete lavorato tante forze per la vostra proprietà, per i vostri bisogni, il vostro valore. E allora, quando andate per vendere, dobbiamo andare a prendere le cose al massimo, il prezzo massimo, né fatto bene, in ordine, che non avete problemi nel futuro.
1: Esatto, questo è l'elemento fondamentale per evitare problemi futuri, ricorrere sempre a un agente immobiliare. 891-8458, potete contattarlo, come diceva, risponde sempre al telefono, magari non nel prossimo minuto che è ancora con noi in linea, ma gli potete lasciare un messaggio, vi richiamerà senz'altro il prima possibile. Aldo, per concludere, hai qualcosa da presentarci questa settimana?
0: Sì, c'è una casetta nel lato di Laval, abbiamo sceso il prezzo nel Fabreville, un 3 camere a letto con una camera sotto, però la camera sotto è diciamo, c'è pure una lavatrice, asciugatrice in questa camera, rifatta bene sotto, sopra pure un bel terreno col garage nella zona di Fabreville.
1: Benissimo.
0: Distaccata pure.
1: Distaccata, ok. 514-891-8458 se volete avere informazioni su questa proprietà o altro, o se volete mettere, come dicevamo, la vostra proprietà in vendita e la persona affidata. Aldo, è stato un piacere, buon lavoro, buona settimana, risentirci lunedì prossimo.
0: Buona giornata a tutti, grazie Silvia.
1: Ciao ciao.
0: Anche a te, ciao ciao.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo alla soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de l'Isle.

mondo acadien, lei si chiama Edith Butler, autrice, compositrice, interprete, è nata a Paquetteville, vicino a Caraquet nel New Brunswick, tra l'altro ha anche dedicato una canzone a Paquetteville, compie quindi gli anni oggi perché è nata proprio il 27 luglio del 1942 e ascoltiamo proprio il brano che ha dedicato alla sua città natale, Paquetteville.

0: Paola Iezzi, stessa direzione, produzione del 2026.
1: Noi sappiamo che direzione stiamo per prendere, caro
0: io. Io ti saluto, ti ringrazio e ciao a tutti.
1: Grazie Maristelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana. Ricordo, oggi pomeriggio alle 15, Vittoria Zorfini per il buon pomeriggio del lunedì. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

Après ce Hand de Gabriel Pointeau-Tremble, luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant, Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointeau-Tremble. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointeau-Tremble, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointeau-Tremble al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Uova, pacco da 30, 9,99. Pacco da 30, 9,99. Salsiccia di maiale, dolce o piccante, 4,99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola,

da qui. Qui non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. E da qui. E da qui.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame du Mont Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi.

0: Rosi. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montral organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12:30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Provolone auricchio piccante, 29,99 al chilo. Tarallini Aurora 200 grammi, varietà assortite, 1,49. Olio extravergine di oliva biologico, Savù, 1 litro, 8,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de l'Iesse.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Quinceña.
1: Dunque, siamo tutti all'appuntamento con la storia ci insegna, caro Ivan.
2: Certo, no, il problema è che...
1: Adesso cosa dici, 208esimo o 208?
2: 208.
1: Però sei sicuro perché...
2: Sei tu che dici ottesimo.
1: No, sei tu che dici ottesimo tutte le volte.
2: 202esimo, 200... Quando 202 cosa dici?
1: Perché 202esimo e non 202esimo invece 208?
2: 202esimo secondo te suona.
1: Ah, perché 208esimo suona?
2: 208esimo. 208 giorno.
1: Perché non ottesimo?
2: Perché la lingua italiana varia a secondo del...
1: Adesso mi dai corsi di italiano, ascolta.
2: E dici 31esima settimana, sì, o siamo alla 31.0?
1: Come che era Gimondi che diceva, sono contento di essere arrivato,
2: no,
1: uno.
2: È Tony. Mio padre con la fiolina la metteva giù.
1: La luna è illuminata al 93,1%.
2: Esatto,
1: mio.
2: Proprio...
1: si sa.
2: Era bella piena.
1: Parlaci un po' di Dubrovnik.
2: Dubrovnik. Che...
1: Ma tu sapevi che si chiamava Ragusa?
2: No, infatti, si chiamava Ragusa. Ai tempi si chiamava Ragusa, esattamente nel 1377. Il consiglio contadino approva... No, cittadino, non contadino.
1: Il prezzo dei pomodori.
2: No, il consiglio cittadino approva il provvedimento che stabilisce un periodo di isolamento per le persone arrivate da zone dove infuria la peste. Un po' come il Covid.
1: Adesso l'ebola, comunque,
2: l'ebola, esatto,
1: poi c'è il suo problema.
2: La nuova legge fissa il termine dell'isolamento a 30 giorni in attesa di eventuali manifestazioni della malattia. È uno dei primi casi noti di quarantena stabilita per legge. Infatti la famosa quarantena, che poi sono 10 giorni la quarantena, no?
1: Sì, ma non giorni. Si può dire decena, quindi dico
2: la quarantena. Dico la quarantena che almeno nessuno dice niente.
1: 1694 viene sottoscritta la carta reale che fonda la Banca d'Inghilterra. Il nostro primo ministro è stato governatore della Banca d'Inghilterra.
2: Bene, fa piacere per lui.
1: Il progetto di William Paterson ha permesso di raccogliere tra i risparmiatori 1,2 milioni di sterline, stiamo parlando del 1694, da prestare al governo britannico, emettendo obbligazioni su cui incasserà l'8% annuo. È un bel incassare oggi come oggi, considerati i tassi attuali. 332 anni fa.
2: Senti, quella delle 66 la vuoi leggere tu? Io ti appoggio quando dirai Terranova.
1: Va bene. Con 1866, con l'arrivo del piroscafo Great Eastern dell'ingegnere britannico Isambard Kingdon Brunel nella città di Hearts. Adesso ho capito perché me la fai leggere. Hearts Content sull'isola di...
2: Terranova.
1: Grazie Ivan, viene completata la posa del primo cavo atlantico per la trasmissione telegrafica. Ah, l'ho letto anche nella storia locale questo.
2: Bene.
1: Partito dall'isola irlandese di Valencia, è lungo 1686 miglia. L'ho letto perché il primo che avevano installato si è staccato a metà.
2: Ha
1: dovuto andare a mettere su un altro.
2: Cioè, non è evidente.
1: No. Non
2: no,
1: credo.
2: Perché uno dice, lo lasciamo cadere, dove va?
1: No. Poi ci sono i granchi che mangiano la roba lì.
2: Non solo, ma anche i pesci cani. I cavi del... Io avevo un pesce cane che...
1: Mangiava solo cavi. Andiamo avanti. I cavi al ragù.
2: I cavi al ragù, e da lì nasce. Vabbè. 1890, mentre si trova in un campo di Auvers-sur-le-Oise, Auvers-sur-Oise, perché c'è sempre questo sur.
1: Resta lì sur CFMD.
2: Oui, ma okay ma non diciamo Milano sul Po, diciamo, o sul Naviglio.
1: Però dici CFMD sul Papino. Andiamo avanti.
2: Ok, ho capito. Bene. In Francia, però.
1: No.
2: Dove? Sì, no. Dove si era recato per dipingere? Beh, Van Gogh. Il pittore Van Gogh.
1: Sì, non l'avevi ancora detto.
2: No, infatti. No.
1: Non ce la possiamo fare.
2: No, vabbè. A me è una cosa che mi manca dipingere.
1: A me il sonno in questo momento. Ho dormito pochissimo. Andiamo avanti.
2: Si spara un colpo di pistola allo stomaco.
1: Sì.
2: Al medico che lo visita confessa il tentativo di suicidio e la convinzione di riprovarci se dovesse sopravvivere. Morirà 2 giorni dopo.
1: Aveva delle depressioni non indifferenti.
2: Eh beh, quando uno arriva lì è perché
1: si era già tagliato anche l'orecchio.
2: Lo so, infatti.
1: Ma sai perché? Perché lui è morto nella povertà più assoluta, nessuno sapeva chi fosse, lui era disperato per quello, perché i suoi dipinti non
2: sono dipinti particolari.
1: Ho capito, però voglio dire,
2: sì, no,
1: avere un Van Gogh oggi
2: voglio dire senz'altro io e te non saremmo qui a sapere, con tutto il rispetto.
1: Beh, gira solo in bagno ce l'ho, però è un po'
2: ne abbiamo uno fuori.
1: Okay. All'università di Toronto, signore e signori, nel 1921 viene isolato l'ormone insulina. La scoperta è stata portata a termine grazie agli studi del rumeno Nicolae Paulescu, da Frederick Grant Banting e da John James McLeod. In meno di un anno Paulescu otterrà poi il brevetto per la messa a punto della pancreatina, 105 anni fa.
2: Il giornale televisivo
1: statunitense. È un giornale comunque.
2: L'ho detto in milanese, va bene, il Bill Bird.
1: Quello vuole dire tradotto Guglielmo l'uccello. Bill Bird.
2: Io l'ho detto in milanese.
1: Vabbè.
2: Consulta. Pubblica per la prima volta la classifica dei singoli più i singoli più popolari.
1: Così va bene.
2: Dopo essere stato nel 1936 il primo giornale a redigere una classifica musicale. L'elenco dei più venduti elenca i primi 10 dischi a 78 giri.
1: Eh beh, 1940 non c'era altro.
2: Io ne ho una decina di 78 giri.
1: Io li avevo...
2: preso in un capitale?
1: Sì.
2: Perché sono imbaccalite.
1: Sì, ma non li puoi neanche far più girare.
2: No,
1: giri.
2: Ma ho idea che hanno eliminato anche il 45 giri da molti...
1: Ah sì? Io ce l'ho ancora. Beh, 1940, certo. Signore e signori, nasce Bugs Bunny. Debutta nel mondo, ma mi sembra che l'abbiamo detto l'altro giorno.
2: No.
1: Forse sì. Dipende, no. La data di nascita non è chiara.
2: Io avevo
1: una zia che non si è mai saputo quando fosse nata. Perché paravano all'epoca, perché poi i miei erano immigrati in Italia, quindi avevano delle date. Arrivavano senza passaporto. Quando sei nato? Nel 1983.
2: Mi sembra maggio, ma.
1: Vabbè. Bugs Bunny, primo film girato dalla Warner, è intitolato Caccia al coniglio, è Wild Hare, che poi è sbagliato perché Hare credo che sia lepre, non è neanche coniglio tradotto. Vabbè,
2: nel 1946 a Ginevra in Svizzera viene fondata la non tutti sanno che
1: Geneve sur Suisse
2: fondata la Water Ski Union la federazione degli sport acquatici, che nel 1955 assumerà il nome di Unione Mondiale dello Sci Nautico, e dal 1989 si chiama così, International Water Ski and Water World Federation, un po' l'americana,
1: sì, ma del sud. C'era un accento del Texas.
2: Minnesota.
1: 1952, il podista cecoslovacco Emil Zatopek fissa il nuovo record olimpico nella maratona, dopo aver già fissato quello dei 5.000 e dei 10.000 metri. Alle Olimpiadi di Helsinki copre i 42.195 km in 2 ore, 23 minuti e 3 secondi.
2: 1978, in Italia viene approvato l'equo canone. La legge italiana numero 392 stabilisce i prezzi massimi degli affitti per le abitazioni, individuandone il valore locativo tramite alcuni coefficienti e parametri. È per quello che nessuno ha mai capito cosa fosse l'equo canone.
1: Io ho avuto un gruppo di musica che si chiamava Equo Canone, ma non ha avuto molto successo.
2: Però si sono sciolti quando il bassista è andato via.
1: Nel 1986, parlando di musica, il gruppo rock inglese dei Queen tiene un concerto a Budapest. La formazione, di cui Freddie Mercury è il frontman, è il primo gruppo occidentale a tenere uno spettacolo in un paese del blocco comunista, 40 anni fa.
2: 1996, le Olimpiadi di Atlanta negli Stati Uniti sono funestate, ahimè, da un attentato. Sì. Una bomba al Centennial Olympic Park uccide sul colpo una persona, Alice Hawthorne, di 44 anni, e ne ferisce altre 111. Un'altra persona, Melis Uzuniol, di 40 anni, cameraman della televisione turca, morirà poco dopo colpito da un attacco cardiaco durante la fuga, 30 anni fa.
1: Nel 1999 i campionati europei di nuoto in corso a Istanbul, in Turchia, Domenico Fioravanti conquista l'oro nei 100 metri rana, che ha, sì, che ha chiuso con il tempo di 1:02:34 con 63 centesimi di vantaggio su Mark Warnecke, tedesco, e 74 sul terzo classificato, il francese Stéphane Perrault, 27 anni fa.
2: 2004, spedizione italiana sul K2. Mi ha parlato un attimo. Gli occhiali.
1: Mi hanno parlato. Stiamo zitto, siamo in onda.
2: Lo so.
1: Però è saltato nel 2003, importante di lui, il ciclista statunitense.
2: Vabbè, ma ne ha 25.
1: Appunto.
2: Sì, ma dopo gli arrivano.
1: Esatto, ma no, lo dobbiamo dire perché ieri Pogačar ha vinto il suo quinto Tour de France.
2: Ma non consecutivo.
1: No, però li ha vinti anche lui,
2: ho capito.
1: E non so se glieli porteranno via.
2: No, lui no.
1: Voilà, quindi bisognava dirla. Sì. Andiamo avanti, dicevi?
2: Hanno fatto una spedizione sul K2, sì, nel 2004 per...
1: Se non stacchi gli occhiali, poi ti dà informazioni sul K2, allora no. Stacchi.
2: No, perché
1: ti parla. Lui pensa che gli sta chiedendo che cos'è il K2. Boh.
2: Noto albergo della Brianza, tra l'altro.
1: Quindi
2: niente.
1: La finiamo o la lasciamo lì?
2: Ma lasciamola lì. Sono andati su per ricordare, sì, la prima. No. Vai.
1: Allora, va
2: bene. Non c'è più niente da importante dopo.
1: Allora andiamo con la storia più locale. No, più locale. Locale. Più vicino a noi. Nel 1695 viene fondata Port Royal, signore e signori, nella Nuova Scotia, ovviamente una città molto importante. Nel 1900 famoso sciopero che viene indetto alla Dominion Cotton Mills di Magog. Nel 1912 l'Empress of Britain colpisce in pieno un'altra nave che si chiama Helvetia, una tragedia pazzesca, la taglierà in due addirittura. Tutto ciò avviene nel golfo del San Lorenzo, una caterva di morti.
2: Una nave incrocia l'altra, è una botta mica da ridere.
1: È una botta mica da ridere, effettivamente. Nel 1949, interessante da notare, Geoffrey de Havilland fa volare il suo primo aereo di linea a reazione, si chiama il Comet, qui in Canada, ma lo dico perché lo stesso giorno, siamo il 27 luglio, nel 1882 nasceva Geoffrey de Havilland, quindi nel giorno del suo compleanno fa volare il suo primo aereo a reazione qui in Canada. E poi adesso era un'importante azienda che poi è stata acquistata da Bombardier. 1972, io non lo sapevo, che Guy Lafleur aveva giocato per i Nordiques di Quebec, dopo aveva lasciato i Canadiens, era andato nei Nordiques, aveva fatto uno scandalo, ma non sapevo che nel 1972 Maurice Richard, che era il campione dei Canadiens, diventa allenatore dei Nordiques. Non è durato molto, ma lo è stato. Nel 1996, parlando di sport, Donovan Bailey, che è canadese, Donovan Bailey, porta il record del mondo olimpico dei 100 metri a 9:84 e vince anche la medaglia d'oro nel 1996 ai mondiali. E poi nel 2009 viene arrestato Earl Jones, ricordo, un consulente finanziario montrealese che si era intascato da 30-50 milioni di dollari con delle frodi una dopo l'altra. J'ai terminé!
2: Il proverbio oggi dice: la mala erba non muore mai.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

Non sono mai stato così felice. Eravamo fuori dal mondo e mi ricordo bene come fosse ieri. Io e te, nella stagione dell'amore, soltanto pochi giorni, è l'estate di San Martino. Io e te, su questa spiaggia libera, era solo un anno fa, sembra un secolo, sembra un'eternità.

sai, non sono mai stato così felice. A piedi nudi, questa spiaggia inesplorata. Io e te, sotto questo sole caldo di novembre. È l'estate di San Martino, la nostra estate. Come sei bella in controluce. Sembri proprio un acquarello di Marie Laurencin. E mi ricordo molto bene quel che ti ho detto un anno fa. Sembra un secolo, sembra un'eternità.

Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: A 200 all'ora, col vento in faccia al mare, ma sul cielo viola di notte, siamo quasi andati in coma, ma oggi un altro

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFB 1280, a tutti voi che siete nati il 27 di luglio. Vediamo adesso, mentre Ivan va a prendersi il caffè, cosa riservano le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, le informazioni arrivano a pezzi e una pratica rischia di fermarsi per un dettaglio. Mercurio consiglia di controllare documenti e prenotazioni, mentre Giove protegge il lato economico della questione. Con il partner si discute di programmi estivi, restate sui fatti senza trasformare agosto in una prova di forza. Toro, una conferma professionale mette finalmente un punto fermo dove c'erano troppe ipotesi. Mercurio favorisce pratiche e partenze. Venere migliora collaborazioni e intesa privata. Anche una questione economica trova una soluzione concreta. Festeggiate il risultato prima di trasformarlo nel prossimo compito da svolgere. Gemelli, il sole favorevole sostiene energia, contatti e spostamenti, mentre Giove amico apre una possibilità professionale ed economica. Saturno favorevole vi rende precisi nelle consegne e affidabili nelle trattative. Potete sistemare una pratica prima della partenza. In coppia servono gesti concreti. Cancro, la luna in opposizione apre una giornata tesa con ritardi e richieste contrastanti. Saturno ostile aumenta la pressione professionale, mentre Venere amica limita le divergenze con colleghi e partner. Non firmate accordi sotto fretta e controllate le spese. In serata siete poco pazienti. Leone, il sole nel segno sostiene autorevolezza e capacità di guida. Giove congiunto favorisce riconoscimenti e vantaggi professionali, mentre Marte amico garantisce energia per affrontare un'agenda intensa. Prendete l'iniziativa ma distribuite i compiti. In coppia siete protettivi e concreti. Vergine, una conferma mette finalmente un punto fermo in una questione professionale. Mercurio facilita pratiche e prenotazioni, mentre Venere migliora collaborazioni e intesa privata. Anche un problema economico trova una soluzione. Godetevi il risultato prima di trasformarlo in una nuova voce da spuntare. Bilancia, la luna in quadratura apre una giornata nervosa con ritardi e richieste contrastanti. Mercurio ostile complica mail, videochiamate e documenti, mentre Saturno in opposizione rende pesante una responsabilità. Non accettate riunioni aggiunte all'ultimo minuto. In coppia discutete con l'agenda condivisa. Scorpione, una risposta concreta mette fine a un'attesa professionale. Mercurio facilita trattative e documenti. Venere rende più semplici i rapporti e una questione economica trova finalmente una soluzione. Potete anche confermare una partenza. In coppia torna un'intesa tranquilla senza bisogno di verifiche o prove supplementari. Sagittario, il sole favorevole vi rende determinati e pronti a cogliere una nuova opportunità. Giove amico sostiene lavoro e denaro, mentre Marte ostile invita a dosare le energie. Potete ottenere una risposta importante o definire una partenza. In coppia servono chiarezza e rispetto degli impegni presi. Capricorno, la luna nel segno vi rende autorevoli e particolarmente efficaci. Venere favorisce collaborazioni e intesa, mentre Mercurio, ormai diretto, permette di riprendere una conversazione rimasta sospesa. Potete ottenere un risultato importante. In coppia affrontate la questione pratica senza presentarla come una decisione già approvata. Acquario, il sole in opposizione rende il rientro agli impegni più faticoso. Giove ostile aumenta le richieste, mentre Marte favorevole sostiene energia e resistenza. Stabilite una priorità e rispettatela. Sul lavoro non promettete risultati impossibili. In coppia affrontate una questione economica con chiarezza. Pesci, una mail conferma una data, un pagamento o una partenza che attendavate da giorni. Luna e Mercurio vi aiutano a chiudere documenti e accordi senza perdere tempo, mentre Venere, in opposizione, porta l'attenzione sulla coppia. Non liquidate una divergenza con un semplice "ne parliamo dopo".
1: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Auri Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Auri Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.
1: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Gli scontri in Val di Susa tra antagonisti e forze dell'ordine nei cantieri dell'alta velocità, sopralluogo a sorpresa della Premier Meloni e del ministro Piantedosi.
4: Giorgia Meloni lascia la Val di Susa a bordo di un elicottero diretta verso l'aeroporto Caselle di Torino, da cui rientra a Roma. Visita a sorpresa in mattinata accompagnata da Matteo Piantedosi, ministro degli interni, per un sopralluogo ai cantieri TAV di Chiomonte assaltati sabato scorso. Meloni e Piantedosi effettuano un sorvolo in elicottero dell'area, poi incontrano gli operai e i responsabili dell'azienda che dirige i lavori dell'alta velocità. E in un video sui social la Presidente del Consiglio mostra le immagini delle devastazioni e ricorda i 120 operatori delle forze dell'ordine rimasti feriti. Parla di azione premeditata. Lo Stato, assicura, non indietreggia.
5: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
4: Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul caro benzina, al centro della riunione di governo, un nuovo provvedimento ponte per la riduzione delle accise sui carburanti, in particolare sul gasolio. Federica Ionta, GR1.
3: E a nome del centrodestra il leader di Forza Italia Tajani ringrazia la polizia per i fermi di stamattina, parla di una rete internazionale di attivisti violenti provenienti da tutta Europa e definisce grave la sfida per la sicurezza. Dalle opposizioni la segretaria del PD Schlein condanna le violenze ma accusa il governo di strumentalizzare gli episodi per colpire le minoranze. Sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia nei controlli in Val di Susa al termine del festival Alta Felicità organizzata dal movimento Notav per l'assalto al cantiere di Chiomonte sabato pomeriggio. Fermati, come accennato, 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Per loro l'accusa della Procura di Torino al momento è di devastazione. Siamo agli esteri con il Medio Oriente, si torna a parlare di possibili trattative tra Stati Uniti ed Iran, un'ipotesi che però per ora Teheran smentisce, mentre resta alta la tensione in Cisgiordania. Israele parla di un'escalation che rischia di destabilizzare l'intera regione. La corrispondente.
6: Il premier Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri le truppe da Siria, Libano e Gaza, chiarendo però coi ministri stessi che non intende darvi seguito. E quanto riporta l'israeliano canale 13, citando fonti di sicurezza, senza elaborare sulla profondità del ritiro richiesto. Che venga o meno confermata la notizia del senso del momento in cui interviene il viaggio a Washington del premier Netanyahu e l'incontro di domani con Trump, che vuole lo sblocco di almeno uno dei dossier mediorientali. Sul fronte interno la tensione resta alta. Una donna palestinese incinta ha perso il bambino dopo che l'ambulanza che avrebbe dovuto trasportarla in ospedale a Nablus è stata trattenuta a un checkpoint, riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, mentre circa 600 ex alti funzionari delle forze armate, dei servizi di intelligence, di polizia e diplomazia inviano una lettera al presidente degli Stati Uniti esortandolo a esprimere anche la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione in Cisgiordania. Singil, Cisgiordania.
7: Lucia Goracci, GR1.
3: Petrolio e gas sono in forte calo proprio per le aspettative di una tregua in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Rimane invece complicata la situazione sul fronte carburanti, con la benzina e il diesel che sfondano i 2 euro al litro. Come avete sentito, il governo pensa di intervenire sul prezzo del gasolio al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Tra le ipotesi allo studio per finanziare il taglio delle imposte sul diesel, un rincaro delle sigarette. Il Consiglio dei Ministri ha tra i punti all'ordine del giorno anche l'ex Ilva e proprio oggi la Corte d'Appello di Milano ha accolto la richiesta presentata da 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini di sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'impianto siderurgico di Taranto entro 90 giorni se non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e adottate le misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza. Il ponte sullo stretto, la CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di verificare l'uso dei fondi pubblici e l'eventuale presenza di un danno erariale nella gestione del progetto. Il sindacato precisa che non è una battaglia ideologica, ma una richiesta di tutela del denaro pubblico. Replica l'AD della società Pietro Ciucci: operiamo nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione proprio alle risorse pubbliche. Ora parliamo di spazio, il respiro dell'universo primordiale. Osservata per la prima volta un'atmosfera calda, formatasi a oltre 2 miliardi di anni dal Big Bang. La ricerca è stata condotta da un team internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dall'Università di Milano Bicocca.
2: Gli ammassi di galassie sono immersi in atmosfere dense che possono raggiungere temperature molto elevate dell'ordine delle decine di milioni di gradi Kelvin. Finora però le osservazioni al telescopio avevano rilevato nell'universo primordiale, quello lontanissimo che ci racconta le fasi evolutive della materia e del cosmo, la presenza solo di masse gassose fredde. Finalmente è stata individuata un'atmosfera calda formatasi oltre 2 miliardi di anni dopo il Big Bang, una sorta di primo respiro dell'universo primordiale. Andrea Travascio dell'INAF è uno degli autori della scoperta.
7: Abbiamo scoperto la prima fase di formazione di un gas caldo all'interno di una struttura a larga scala dell'universo. Quando andiamo a vedere l'universo primordiale non eravamo ancora riusciti a osservare questa fase calda, che in realtà siamo molto bravi a identificare nell'universo locale. Una domanda che ci si poneva era quali meccanismi e processi contribuissero alla formazione di questa fase calda.
2: E le prime risposte sono giunte grazie a questa ricerca italiana. Daniele Morgera, GR1.
8: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
9: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: principessa!
1: Buongiorno, ben trovati in diretta o Sembris Buavodri, Vittoria Zerfini fino alle 18. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

stiamo ammirando il bellissimo tableau, la meravigliosa lavagna che la nostra Oceana ha costruito per noi, così io, Silvio e Ivana ci possiamo scambiare, e Ivan e Sonia ci possiamo scambiare tutti i messaggi anche degli appuntamenti futuri e di quello che c'è sul nostro sito internet. Quindi insomma bello bello questo tableau, bellissimo. Poi il nostro Roberto Rantucci ha aggiunto delle calamite stupende. Se siete passati l'anno scorso all'Ital Fest, ce le avete anche voi, le calamite di CFMV 1280, stupende, il vero accessorio dell'estate 2025 e chissà magari anche per l'estate 2026. Non so ancora quali siano i gadget per questo Ital Fest, quello che è sicuro è che saremo sicuramente lì in diretta come sempre. Intanto vi posso dire che è bello fuori, c'è il sole tipo estate, quella roba lì che tanto bramiamo soprattutto durante l'inverno, e sono felice di potervi dire che in effetti sì, è bel tempo e niente, quelle cose che si dicono quando, non lo so, andate a fare la spesa, vi capita magari di scambiare due parole con il commesso del negozio. Di cosa si parla? Del meteo, proprio di quello. Allora oggi, se dovete andare a parlare con qualcuno, potete dire che fa bel tempo e che però attenzione, perché ci potrebbero essere probabilità addirittura di rovesci, di temporali più tardi e stasera vediamo. La minima per stanotte potrebbe essere di 19 gradi, massima ma con fattore di umidità 35. Per domani invece, martedì 28 luglio, sarà una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi. Attenzione, anche domani probabilità di pioggia, vediamo di ricordarci l'ombrello. Rischio di temporali domani pomeriggio. Per domani anche lì abbiamo una temperatura molto simile a quella di oggi, con una massima di 27, ma poi con il fattore umidità, lo sappiamo, aumenta a 34, aumenta anche la minima che è di 21 gradi. Oh, poi non dite che non ve l'avevo detto. E allora in questa estate meravigliosa ci stiamo godendo tanta bella musica, tra cui appunto un grande classico dell'estate, Luglio, che abbiamo appena ascoltato. Fra poco arriva anche l'appuntamento Amarcord 1280 e ovviamente come sempre vi invito a seguirci anche sul nostro meraviglioso sito internet cfmb.ca, dove potete sponsorizzare con noi, inserire la vostra attività, collaborare e soprattutto riascoltare le nostre interviste. Basta andare verso il basso, tac, eccola lì, Ivana Bombardieri intervista la leggenda del rock canadese Frank Marino, quindi se volete riascoltarla la trovate lì, ma trovate anche l'intervista Alicia Cantona a cura di Silvio Orvieto e anche la nostra attualità, il nostro caffè scorretto con Silvio domani mattina dalle 10 alle 10.30, in cui ce la suoniamo, ce la cantiamo e speriamo anche di portarvi tanto buon umore attraverso anche l'informazione, perché no. Allora, fra poco l'appuntamento di Amarcord 1280, prima però un'altra canzone che sì, fa proprio estate, Marechia Nugenea.

Bentrovati in diretta in questo speciale appuntamento a Marcor. 12.80, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi torniamo come sempre agli anni in cui le jukebox erano il cuore dell'estate e i giovani riempivano le piazze con le canzoni che sarebbero diventate la colonna sonora di intere generazioni. Si parte con Andavo a 100 all'ora di Gianni Morandi, il brano che nel 1962 lanciò un giovanissimo ragazzo di Noccoluto, che poi insomma è diventata la leggenda che conosciamo. Prodotto dalla RCA di Roma, segnò l'inizio di una delle carriere più longeve e amate della musica italiana. Si continua con Quelli della mia età di François Hardy, versione italiana dal suo celebre successo francese. È la regina dello yeye, conquistò anche il pubblico italiano dimostrando come la sua musica sapesse superare ogni confine. E poi chiudiamo con Se mi vuoi lasciare di Michele, uno dei grandi tormentoni estivi del 63, un brano che risuonava ovunque, soprattutto nei jukebox delle spiagge e nei bar, diventando uno dei simboli musicali di quell'estate. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

0: Questa era l'ultima canzone, l'appuntamento con Amarcord a 12.80 torna domani mattina. Voi restate lì che continuiamo con la nostra programmazione di CFB 12.80.
1: CFB 12.80, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

E questa era Malika Ayane. Quanto l'abbiamo ascoltata? Senza fare sul serio, se non sbaglio è un brano del 2015, ma poco importa. Comunque mi ricordo benissimo di questa canzone perché impazzava in tutte le radio ed è diventata un po' la nostra colonna sonora di quell'estate. Poi che sia uscita o meno nel 2015, come vi dicevo, poco importa. Tra le belle canzoni che ci ha regalato l'estate, ce ne sono altre diverse, ce le andiamo ad ascoltare subito perché questa qui usciva proprio nell'estate del 1987, un inconfondibile Mango con la sua stupenda Bella d'estate, che poi vinse quello stesso anno, se non sbaglio, la Hit Parade. Poi subito dopo l'appuntamento con il taccuino sociale a cura di Roberto Rantucci.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame du Mont-Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchetta e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12:30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca. Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Ci vorrebbe un miracolo Diodato, sapete quando state cercando il parcheggio, magari state andando nella località di mare o di spiaggia, lago, quello che sia, e magari c'è tanta gente, quella roba lì, ci vorrebbe un miracolo per trovare parcheggio, così rapportata alle cose del quotidiano, proprio di tutti i giorni, perché poi alla fine è là che cerchiamo, secondo me, il miracolo. Poi ovviamente ci sono le cose più serie nella vita, ma noi qua insomma la prendiamo a ridere, dai, con leggerezza, per portarne tanta anche a voi attraverso le onde della nostra Radio del Cuore CFMB 1280. Vi ricordo che ci trovate anche sui social e anche su YouTube, dove potete riascoltare le nostre interviste, e soprattutto grazie al sito potete portarci proprio in vacanza, così se state cercando il parcheggio magari non solo vi teniamo compagnia ma soprattutto vi portiamo fortuna. Intanto il prossimo brano è quello di Zucchero, Un Chilo.

Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Oggi abbiamo un brano davvero speciale. L'artista noi la conosciamo e soprattutto la riconosciamo per il suo ciuffo fucsia inconfondibile e la sua energia sul palco. Sto parlando di Costanza. Anche quest'anno sarà ospite al Little Fest venerdì 7 agosto a partire dalle 19 con ovviamente la sua incredibile energia sul palco. Lei canta fin da quando era piccolissima e poi il successo negli anni 90 con il primo album Boy Girl e poi tante hit. Oggi ci ripropone un grande brano di Lucio Dalla in una versione tutta da ballare. Questa è Caruso, lei è Costanza.

0: 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Santa.
1: Santa che però non è Santa Claus, cioè non confondiamoci, è ancora lontano il periodo di Natale, anche se in tanti, secondo me, aspettano agosto-settembre già per fare i regali, ma questa è un'altra storia. Invece loro erano LDA H7 per un'altra di quelle che è già, come dire, promette di essere la canzone di questa estate 2026, anche se devo dire è un po' scesa nella nostra classifica di CFMB 1280, ma poi ovviamente avremo modo di avere i risultati, anzi ci siamo quasi, perché siamo già al 27 luglio per la nostra bellissima top 10 con Silvio Orvieto. Poi ovviamente c'è la Hit Parade tutti mercoledì, per carità, non scherziamo. Sono le 15:58 minuti, fra pochissimo prima le fragole, poi le news.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Sopralluogo a sorpresa nei cantieri dell'alta velocità Torino-Lione di Giorgia Meloni e del ministro Piantedosi. Solidarietà alle forze dell'ordine, tra loro oltre 120 feriti nella guerriglia con gli antagonisti di sabato scorso. Di violenza organizzata dei Notav ha parlato la Premier, auspicando che i responsabili degli scontri vengano presto assicurati alla giustizia. Sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia al termine del festival Notav Alta Velocità a Venaus. Le indagini sugli assalti ai cantieri della Torino-Lione, coordinate dalla Procura di Torino, ipotizzano il reato di devastazione. Quattro antagonisti stranieri, fermati nelle scorse ore e ritenuti appartenenti al cosiddetto blocco nero, restano sotto l'esame degli investigatori. Dopo l'attentato di Berlino, ore di tensione anche a Parigi, il corrispondente.
5: Tre donne sono state ferite da un uomo armato di coltello nel nord-ovest della città, vicino alla stazione della metropolitana. Due delle tre donne sono ferite in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il sospettato è stato fermato sul luogo dell'aggressione grazie all'intervento di un agente di polizia che era fuori servizio. L'assalitore avrebbe problemi psichici e in un video diffuso dal quotidiano Le Figaro lo si sente dire: è Allah che mi ha ordinato di attaccare. L'inchiesta è in corso. Il ministro degli interni Nunes ha chiesto a tutti comunque prudenza sui moventi dell'aggressione. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
4: L'omicidio di Luigi Esposito resta in carcere. Il 26enne tunisino reo confesso di aver ucciso e bruciato il giornalista sportivo nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Il giudice gli ha contestato i reati di omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e la soppressione di cadavere. Petrolio e gas in forte calo oggi per le speranze di una tregua nel Golfo Persico e le borse ne risentono positivamente. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Rancati da Milano.
6: Esatto, con lo stop agli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran torna un po' di ottimismo anche sui mercati. Salgono le borse europee, Milano in questo momento più 0,64%, rialzi di oltre mezzo punto percentuale anche per Londra e Parigi, la migliore Francoforte a più 1,5. Tra i settori a Piazza Affari scivola il petrolifero con Eni peggiore del listino principale in calo di oltre il 2%, mentre salgono il lusso, la difesa e le banche, su in particolare dell'1,5% Mediobanca e il duo Banco BPM Montepaschi, dopo che voci di stampa parlano di un imminente doppio consiglio di amministrazione che dovrebbe aprire la strada alla fusione in contrasto all'offerta d'acquisto e scambio su MPS portata avanti da Intesa San Paolo. Mentre sul fronte delle materie prime, come anticipavi, scivolano i prezzi di petrolio e gas, il Brent europeo cala di oltre il 5% e torna sotto gli $87 al barile. Il gas naturale alla borsa di Amsterdam scende del 7% a €59 al megawattora. La speranza è che questo si ripercuota presto sui prezzi dei carburanti. Linea a voi.
4: E proprio a proposito del caro carburanti, il Consiglio dei Ministri è convocato alle 17.30 per varare il primo intervento del governo contro il rialzo dei prezzi, con misure allo studio in particolare sul costo del gasolio. Successivamente l'esecutivo potrebbe ricorrere al meccanismo dell'accisa mobile sulla base dei dati dell'extragettito IVA di luglio. Tra le ipotesi per coprire il taglio delle imposte anche un aumento delle sigarette, ma il confronto nella maggioranza è ancora aperto. Al via da domani a Napoli la seconda edizione del Festival Alfaro.
7: Il Festival Alfaro, nato l'anno scorso in occasione del compleanno numero 2500 della città di Napoli, nel suggestivo spazio del Molo San Vincenzo, sotto lo sguardo protettore di San Gennaro, il faro accende la sua luce su musica, danza, letteratura, celebrando l'incontro fra linguaggi. Un festival che ancora una volta si declina intorno al tema del mare, della migrazione, del viaggio. Laura Valente ne è l'ideatrice.
8: L'anno scorso abbiamo raccontato chi partiva, quest'anno raccontiamo chi arriva dall'altra parte. Napoli, Buenos Aires, Napoli e l'Africa. in tutti i modi possibili. Tre grandi scrittori creeranno un monologo per noi: Maurizio De Giovanni su Maradona, Donatella di Pietrantonio sulle sirene e Roberto Saviano su San Gennaro Superstar.
7: Questo festival non poteva che svolgersi sotto lo sguardo di San Gennaro.
8: È la nostra Ellis Island, la statua di San Gennaro, santo dei migranti, è il protettore di chi oggi attraversa lo stesso mare che 2000 anni fa portò lui stesso al martirio. Per noi fare cultura significa proprio questo: non tradurre il popolare per renderlo presentabile, ma lasciargli tutta la sua carica anche quando è scomodo.
7: Paola D'Angelo, GR1.
4: Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Entro breve saprete tutto, ha detto. Poi, replicando al ministro dello Sport Abodi, che sul caso Pirlo aveva parlato di brutta figura, ha detto: bisogna vedere chi l'ha fatta. L'ex campione del mondo ha infatti rinunciato alla candidatura alla panchina azzurra anche per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
0: Azione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
0: 29 gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 34 gradi. E in questa giornata prevalentemente nuvolosa in serata sono probabili, c'è l'alta probabilità di pioggia e rovesci questa serata, minima prevista per questo lunedì è di 19 gradi. Per domani, martedì 28 luglio, giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di pioggia già a partire dalla mattina, quindi anche domani, mentre ascoltate il nostro Silvio Orvieto Ivarristelli, ma anche prima, secondo me, il nostro Roberto Rantucci, portate l'ombrello per sicurezza, perché poi i rovesci potrebbero iniziare verso mezzogiorno. E così anche per tutta la giornata. Domani quindi rischio temporali anche in serata con una minima di 19 gradi. Mercoledì invece niente, ho detto invece, ma in realtà sarà un pochino come martedì, quindi pioggia con una massima di 24 gradi e una minima di 20. Vittoria Zorfini al microfono, siamo di Sbuabo Drift fino alle 18 in regia, ovviamente, e con noi e in spirito, quindi se sentite tanta bella energia viene anche dalla nostra Ocean. Noi continuiamo ovviamente con tanta musica e facciamo anche un salto indietro nel tempo con Alex Britt. In realtà questa canzone non ha mai finito di piacerci. 1999, Mi piaci.

1999, in quell'album che conteneva tutte le hit di quell'estate c'erano, oltre ad Alex Britti, c'era il super cafone del Piotta, c'eravamo alla playa, ma non quella dei Righeira, quell'altra, è la versione quella dance, e tante altre così. È bel periodo, ma è sempre bello il nostro passato, di solito, nel senso, diciamo che si tende un pochino anche a, senza farlo apposta ovviamente, a pensare ai bei tempi anche come ai tempi più belli, un po' perché appunto è un po' un effetto proprio della memoria, e un po' perché oggettivamente poi uno magari è più spensierato quando è più giovane, e poi invece iniziano magari i problemi della vita, le cose cambiano, e meno male che c'è la musica, e meno male che c'è la radio che ci tiene compagnia nel presente ed è sempre con voi. Allora, lo sapete, oggi purtroppo si parla tanto degli incendi che stanno colpendo l'Europa, soprattutto tra Francia e Spagna, 370.000 persone sono evacuate, mentre i soccorsi e gli aiuti però faticano purtroppo a raggiungere le aree colpite. E poi insomma avete sentito, il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito un'unità di crisi, e il ministro dell'interno Nunez ha assicurato che il governo si è preparato a una stagione particolarmente difficile rispetto alle altre volte, quindi insomma c'è stato anche un aumento di investimenti per quanto riguarda i mezzi e attrezzature antincendio. Anche in Canada, lo sappiamo, sono giorni che stiamo monitorando l'emergenza incendi, sono oltre 900 roghi attivi nel paese, di cui circa 730 ancora purtroppo fuori controllo. Tra le zone più colpite qui in Canada, annoveriamo i territori del nord-ovest, l'Ontario, il Manitoba, la Columbia Britannica, e proprio qui un vasto incendio, in Columbia Britannica mi riferivo, a nord-ovest di Kamloops, è esteso ormai su circa 65.000 ettari dopo essersi in realtà unito a un altro incendio, e quindi anche questo purtroppo ha costretto diverse persone ad evacuare. Nel frattempo invece avete sentito, negli Stati Uniti tre persone sono morte, almeno quattro sono rimaste ferite, tra cui un bambino, durante una sparatoria avvenuta a Seattle nel corso di un festival gastronomico. La polizia ha arrestato un sospetto e continua ovviamente le ricerche di almeno un secondo responsabile. E queste insomma sono un po' le notizie che ci sono oggi su tutti i quotidiani online. Continuiamo a parlare ovviamente di quello che succede in Canada e nel mondo più tardi, ma prima si continua con la musica. Torna Irene Grandi con la sua Oro Rosa.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Alex Baroni, La distanza di un amore, anche questa ce l'eravamo un po' dimenticata, ma eccola qui, sempre sulle onde della nostra Radio del Cuore, dove riascoltiamo ovviamente le novità del momento e di questa estate 2026, ma soprattutto i grandi brani del passato. Restiamo adesso in Canada perché c'è un dato interessante per quanto riguarda il nostro sistema sanitario qui in Quebec. Insomma, sembrerebbe che un medico su 10 del pronto soccorso si dimetta a causa dell'esaurimento nervoso, quello che oggi chiamano burnout. Alcuni sostengono che sia colpa di un sistema che non sta funzionando. E questo è il risultato emerso da un nuovo studio di ricerca pubblicato sul Canadian Medical Association Journal ed è il risultato di 6 anni di interviste e centinaia di medici del pronto soccorso in tutto il Canada. Noi questo ovviamente ce l'eravamo un po' immaginato perché parliamo spesso della condizione in realtà un po' di diverse figure del pronto soccorso e anche degli ospedali. Abbiamo visto insomma la mole di lavoro a cui sono sottoposti, poi c'è stato il periodo in cui era difficile trovare anche figure come infermieri e medici nonostante si cercasse di trovare una soluzione, comunque mancavano sempre queste figure e proprio anche questo è uno dei motivi, cioè il fatto dell'impossibilità di riuscire anche ad avere una vita privata al di fuori degli orari di lavoro evidentemente massacranti. E quindi insomma adesso c'è anche uno studio che racconta bene un po' nel dettaglio anche appunto la situazione. E quindi insomma un abbraccio veramente a tutti quelli che affrontano la professione medica e che insistono nonostante difficoltà, un abbraccio invece a quelli che hanno addirittura abbandonato. Abbiamo riscontrato ripetuti riferimenti al fatto che il pronto soccorso dovesse sopperire alle carenze del sistema con meno risorse e scarso supporto e la previsione di un peggioramento della situazione. Per molti il futuro della medicina d'urgenza appariva senza speranza e senza possibilità di miglioramenti. Questo il racconto della dottoressa Kirsten DeWitt, autrice principale dello studio. E quindi insomma evidentemente ci voleva anche appunto uno studio per poter documentare tutto questo e magari chissà riuscire a cambiare in meglio la situazione. Noi ovviamente continuiamo con la nostra musica, ma soprattutto con gli sponsor fondamentali. Quindi mi raccomando, se volete sponsorizzare con la nostra radio, siete i benvenuti. Basta andare sul nostro sito internet www.cfmb.ca per essere parte della nostra radio, per andare in onda e soprattutto per parlare della vostra azienda.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG.

0: con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Una nota triste. Il 21 luglio, all'età di 95 anni, è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari la signora Domenica Suppa Pisano, vedova di Vito Antonio Pisano, mamma della scomparsa Anna Maria, Pino, del scomparso figlio Giuseppe, il figlio Giuseppe, Silvana, i nipoti Graziano, Fissamai ed Elisa, David, i pronipoti Lena, Nicola, Jacob e Anna Maria, i fratelli e le sorelle, parenti e numerosi amici. La salma sarà esposta presso il complesso funerario Yves Legare, 7200 Boulevard Newman alla Salle, mercoledì 29 luglio dalle 14 alle 17 e dalle 19 alle 21 e giovedì 30 luglio a partire dalle 9:30. I funerali avranno luogo giovedì 30 luglio alle ore 11 presso la chiesa San Giovanni Bosco, 2510 Rue Springland, La Salle. Seguirà la sepoltura presso il cimitero Notre-Dame-des-Neiges di Montréal. La famiglia desidera esprimere la più sincera gratitudine ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del SHSLD San Margaret per le premurose cure, il sostegno e la grande umanità dimostrati.

per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale, Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni,

figlia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@sisteriosa.it.

0: da me.
1: I pinguini non ne sbagliano una, questa era Giovani Wannabe, non è di questa estate ma è della nostra sicuramente playlist di oggi, quella speciale per CFMB 12:80 in questo buon pomeriggio. Con voi Vittoria Zorfini, Ossian Brisboabo Driffino alle 18 e domani ovviamente c'è la nostra programmazione consueta e quindi mi risposto domani alla mattina a partire dalle 10, peraltro ci prendiamo una bella mezz'oretta con Silvio Orvieto per chiacchierare e scherzare insieme sull'attualità, che forse è una delle cose che ci piace di più, ci fa sorridere. Anzi, se volete un assaggio potete riascoltare una delle nostre puntate insieme proprio sul sito internet, si chiama proprio L'attualità con Vittoria e Silvio e insomma potete scorrere sicuramente. Non solo vi teniamo compagnia ma speriamo anche di strapparvi un bel sorriso, anche perché lo vediamo che le notizie non ci sorridono poi tanto, soprattutto dopo l'attentato al Pride di Berlino. Il presunto terrorista sembra essere stato ucciso in un blitz dalla polizia e quindi insomma si è conclusa in meno di 24 ore la caccia all'attentatore dopo che si era lanciato contro il corteo a bordo di un van. Il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti. Questa purtroppo è l'altra terribile notizia che troviamo oggi sui quotidiani, un po' non soltanto canadesi ma ovviamente di tutto il mondo in questo momento. E poi insomma settimana scorsa ci siamo lasciati con la notizia relativa al ponte che è stato inaugurato però solo da parte canadese. Insomma abbiamo avuto modo appunto di parlarne anche venerdì, ma del resto insomma sicuramente i dazi imposti ultimamente dagli Stati Uniti non è che abbiano come dire alleggerito la situazione, anzi è proprio per questo che diciamo è avvenuta l'inaugurazione senza la parte statunitense. Quindi è entrato ufficialmente in funzione il nuovo ponte Gordie Howe che collega Windsor in Ontario con Detroit nello stato americano del Michigan, e i primi camion e i veicoli hanno già attraversato la nuova infrastruttura, che dispone di 6 corsie, alcune riservate al traffico commerciale, consentirà il passaggio di circa 400 camion all'ora, riducendo dunque sensibilmente i tempi di attesa alla frontiera, perché anche la frontiera è e ha diversi strumenti tecnologici che permettono anche di come dire far sì che i controlli siano più veloci. Insomma, secondo le stime, gli autotrasportatori risparmieranno complessivamente circa 850.000 ore di attesa al giorno, e quindi questo insomma speriamo che possa riasserenare gli animi dei due paesi e soprattutto insomma chi fa capo ai due paesi, mettiamola così. Più tardi parliamo invece di tutt'altro. Quali sono le tipologie di insalate che possiamo mangiare a seconda delle nostre esigenze? Facciamo un momento Joan Verdon, però diciamo così votato alle insalate, perché oggi ho scoperto che in realtà non tutte le insalate sono uguali. Voi direte ma grazie Vittoria, certo che non sono uguali. Prendiamo per esempio una lattuga romana da un sungino, no, lo so che io sono Vittoria, però sungino e l'altra insalata hanno delle proprietà diverse a seconda delle patologie che uno ha, può mangiarne una e avere meno anche come dire conseguenze, digerirla meglio, ecco. Noi continuiamo con tanta musica, noi siamo già arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
2: Mettimi un disco, disco.
1: '19, che a noi cambia pochissimo, però è l'anno in cui abbiamo scoperto questa Man I Trust, Show Me How.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $189 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
3: E noi intanto continuiamo con tre canzoni senza interruzioni. Barcellona, Gali, L'unica, Giorgia, Brividi, Mamude Blanco.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. I mercati reagiscono positivamente al terzo giorno senza raid tra Stati Uniti e Iran. Gas e petrolio sono in forte calo nonostante gli attacchi degli Houthi agli impianti sauditi, ma i prezzi dei carburanti restano alti. Per questo il Consiglio dei Ministri, atteso tra poco, esaminerà un primo intervento sul costo del gasolio. In un secondo momento il governo potrebbe ricorrere anche al meccanismo dell'accisa mobile. E dopo gli scontri in Val di Susa, oggi Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi hanno visitato a sorpresa i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione per esprimere vicinanza alle forze dell'ordine, in particolare agli oltre 120 agenti feriti nella guerriglia con gli antagonisti di sabato scorso. La premier chiede che sia fatta presto giustizia.
5: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
4: Intanto proseguono le indagini sulla guerriglia contro i cantieri. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 partecipanti al festival Notab sono stati identificati. L'inchiesta ipotizza il reato di devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. Nuovo stop dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Sentiamo com'è la situazione.
6: Disagi per ora contenuti a Firenze per il nuovo stop alla circolazione ferroviaria scattato ieri sera e destinato a proseguire fino alle 11 di giovedì 30 luglio per chi deve attraversare il nodo fiorentino. I tempi di viaggio si allungano, alcuni treni vengono deviati sulla linea tirrenica con maggiori percorrenze fino a 2 ore e mezza. Per altri passeggeri sono invece previste navette tra Santa Maria Novella e Campo di Marte con un servizio potenziato rispetto alla prima fase dei lavori. 6 autobus scortati dalla Polizia Municipale per agevolare le coincidenze. Qualche coda questa mattina, ma finora smaltita in pochi minuti, rafforzata anche l'assistenza ai viaggiatori e ai pendolari dei regionali. Intanto nella notte si conclude il varo del nuovo Ponte Alpino, la presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, un impalcato da circa 550 tonnellate posizionato con una gru da 2000. Il cantiere prosegue ora con le lavorazioni necessarie prima della riapertura della circolazione ferroviaria. Valerio Scarponi, GR1.
4: Multa da 2 milioni di euro a Lucia Systems, piattaforma americana che fornisce a pagamento informazioni su persone fisiche come la posizione lavorativa, gli indirizzi email e i numeri di telefono. A infliggere la sanzione il garante della privacy. Secondo l'autorità, la società ha trattato i dati personali di un elevato numero di persone presenti sul territorio italiano in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. E il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Entro breve saprete tutto, ha detto, poi replicando al ministro dello sport Abodi che sul caso Pirlo aveva parlato di brutta figura, ha detto bisogna vedere chi l'ha fatta. L'ex campione del mondo ha infatti rinunciato alla candidatura alla panchina azzurra anche per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per l'agenzia di scommesse russe Fombet. A Folkestone, nel sud-est dell'Inghilterra, anche quest'anno centinaia di donne e uomini vestiti di rosso hanno ricreato la coreografia di Wuthering Heights, Cime Tempestose, il brano di Kate Bush, uscito nel 1978, il cui video, con un balletto inventato ed eseguito dall'allora 19enne cantante britannica con indosso un abito di voile rosso fuoco, è diventato da tempo un vero cult. Folkestone, era presente anche la nostra corrispondente.
7: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Katie nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
8: She's coming, Kathy is coming back to life.
0: combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno impersona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo, tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
8: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
9: Previsioni del tempo.
8: Piove fuori dai nostri studi, niente, non ce l'abbiamo fatta, il radar ci diceva che sarebbe arrivata un pochino più tardi, invece già da adesso inizia a piovere, temporali in serata per questo lunedì 27 luglio, la minima prevista è di 19 gradi, per domani martedì 28 luglio, giornata nuvolosa con probabilità di rovesci già a partire dalla tarda mattinata di domani con una massima di 28 gradi, attenzione perché con il fattore di umidità probabilmente la percepita di domani si aggirerà come oggi intorno ai 34 gradi, una minima di 19 gradi. Mercoledì giornata anche qui con una massima di 24 e una minima di 20 gradi e anche mercoledì ci aspetta un po' di pioggia. CFMB. In diretta con voi fino alle 18, questa è la nostra terza ora insieme con Osean Brisbois-Baudry, Vittoria Zorfini, con un po' di pioggia, come appunto vi raccontavamo. Mannaggina, non ero pronta, io vi ho detto domani portate l'ombrello perché non pensavo che oggi ce ne sarebbe stato bisogno, invece voilà, ci ha sorpreso la pioggia ben prima che finisse la trasmissione, il buon pomeriggio di oggi. Noi domani ci sentiamo ovviamente la mattina a partire dalle 10, se volete stare in compagnia della radio ovviamente, ma in mia compagnia. Detto questo, fra poco parliamo delle lattughe o comunque delle insalate, quali fanno meglio a cosa. Prima però una bella canzone con Fabri in compagnia di Colapesce Di Martino, questa è Propaganda.
10: La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capo.

propaganda Fabri Fibra con la Pesce di Martino in diretta su CFMB 1280. Quali insalate mangiare? Non so se voi lo sapevate, ma in realtà ogni insalata è differente. Allora, per esempio, la lattuga romana potrebbe risultare non proprio facilmente digeribile per tutti, perché contiene lattice naturale e in alcuni soggetti particolarmente sensibili potrebbe favorire magari qualche gonfiore o fastidio digestivo. Quindi magari non è adatta proprio a tutti. La valeriana invece è più delicata, quindi è più tollerata da più persone ed è spesso adatta anche per i più piccoli, per i bimbi, e rappresenta una delle insalate, diciamo così, più neutre dal punto di vista digestivo, e inoltre contiene molta vitamina E. Jean Verdon, lo so, ti sento, ti percepisco, secondo me potremmo fare una trasmissione insieme dedicata anche a questo. Per quanto riguarda la finta insalata, sapete qual è? La rucola, perché non è una vera insalata in quanto appartiene alla famiglia delle crucifere. Sembra una maledizione di Harry Potter, ma no, le crucifere sono broccoli, cavoli e quant'altro, quella famiglia lì. Ha un gusto più intenso e caratteristiche diverse rispetto alle lattughe. E la rucola, anche questa, insomma, un po' particolare, spesso perfetta per insaporire, per dare quel quid in più all'insalata, anche perché di solito se è buona è anche bella, piccantina. E questa, insomma, sembra non dare grandi problematiche, mentre invece se appunto la lattuga, per esempio, tornando alla lattuga romana, vi dà un po' fastidio, è meglio preferire un'insalata riccia, perché appartiene, le ricce almeno appartengono alle famiglie delle indivie, e quindi possono in realtà stimolare processi digestivi più facilmente e hanno diverse funzioni, quindi insomma fanno bene per diversi motivi anche le ricce. Quindi ecco, voi lo sapevate, se di solito mangiate la lattuga romana e non la digerite, cambiate tipologia, perché magari quella non fa per voi. Allora, dicevamo prima CFMB 1280, la canzone delle novità del momento e delle canzoni che hanno fatto un po' la storia anche della musica e del nostro immaginario, come questa che stiamo per andare ad ascoltare. Loro sono gli Stadio e questa è la loro Acqua e Sapone.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Uova, pacco da 30, $9.99. Salsiccia di maiale, dolce o piccante, $4.99 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
3: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Se vi trovate da queste parti avrete notato che forse ha smesso di piovere, ma potrebbe riprendere fra poco. Allora adesso parliamo di una delle pubblicità più iconiche di Dolce & Gabbana.

Allora già il brand ci aveva abituato con questa canzone iconica, in questo mare azzurro meraviglioso. Adesso è tornato con Irina Shayk e Michele Murrone, questi due protagonisti del nuovo spot del famoso brand della nuova fragranza. E niente ragazzi, tanto romanticismo, tanta bellezza, ma non si capisce la storia, ci sono rimasta malissimo. Insomma, i due si pigliano, litigano, sono bellissimi, una volta li vediamo in costume da bagno, una volta li vediamo invece in intimo e poi in abito diciamo da sera, e insomma così sono appassionati, quello sicuramente si vede, c'è tanta passione. E la location è stata scelta ovviamente non a caso, insomma, Napoli, con Piazza del Gesù, Palazzo Donnanna, insomma una drammatica storia d'amore mediterranea. Ma io devo dire, questa è quella che mi è piaciuta di meno, ci sono rimasta malissimo, perché di solito, lo sappiamo, ci sono delle pubblicità che sono delle vere e proprie perle che restano poi nella storia, come quella pubblicità famosissima, vi ricordate, con Monica Bellucci in bianco e nero, bellissima, dove lei si cambia e dall'altro lato invece c'è un giovane che insomma sta pescando fondamentalmente. Adesso la sintetizzo, vabbè, ve la ricordate quella pubblicità bellissima, è stupenda. Però appunto i tempi sono cambiati e così anche la narrazione. Comunque sta facendo parlare tanto di sé per la sua bellezza sicuramente, e niente, soprattutto perché sono tutti e due molto belli, sia lei che lui. Comunque l'altra pubblicità che stavo citando prima in bianco e nero era firmata da Giuseppe Tornatore, quindi insomma uno spot diventato iconico sempre per Dolce & Gabbana. Per quello dicevo, il marchio ci aveva abituato così tanto bene, adesso ha tirato fuori questa coppia moderna del famoso amore tossico, mi verrebbe da dire, cioè che c'è tanta passione poi però ci si perde, vabbè, insomma non lo so, mi ha dato non una bella energia come altre perle confezionate sempre dalla stessa casa. Va bene, dai, chiudiamola qui, spero l'abbiate visto, così almeno sapete di cosa sto parlando, se no spero comunque di avervi intrattenuti, soprattutto perché poi di questo spot meraviglioso non c'entra niente la musica, che è meravigliosa, la musica è quella che adesso andiamo ad ascoltare, perché secondo me insomma copre un po' la passione dei due, e in realtà non si sposa secondo me con questo video, con questa pubblicità. Vabbè ragazzi, niente, forse non l'ho capita, mettiamola così, ma la canzone è pazzesca, tanto bella che anche se sono le 17:24 noi ce ne andiamo ad ascoltare, perché non ha tempo. Sapore di sale, Gino Paoli.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Marco Mengoni, che in questi giorni lo stiamo ascoltando sempre in coppia con Angelina Mango, oggi l'abbiamo ripreso un po' nell'esploit dell'altro suo grande successo, quello del 2013, appunto, Pronto a correre, mitico Mengoni, lo amiamo sempre tantissimo. Del resto, insomma, era il suo secondo singolo del suo secondo album in studio, peraltro omonimo. E va bene, ce la siamo riascoltata. Allora, cosa vi volevo dire? Al momento sembra che la pioggia si sia fermata, intanto sono 29 gradi fuori dai nostri studi, ma la percepita è di 35, quindi a chi la vogliamo raccontare? No, ma infatti a nessuno, proprio neanche ci proviamo. È così e basta. Allora, cos'è che volevo dire? Tantissime cose sicuramente, ma il tempo stringe perché siamo quasi arrivati alla fine di questa splendida ora insieme. Sapete però appunto che siamo vicini e non lontani, quindi dal Pride qui a Montreal, e di conseguenza, visto il grave attentato appunto che c'è stato questo weekend a Berlino, allora anche Fierté Montréal ha deciso di rinforzare le misure di sicurezza per la parata del Pride di quest'anno, che si terrà il 9 agosto, perché ormai si fa in concomitanza dell'Ital Fest. Questa è la verità, ma noi festeggiamo tutto in tutte le zone di Montreal. L'importante come sempre ovviamente è farlo in serenità. E appunto, quindi, insomma, immagino Fierté Montréal abbia invece grandi preoccupazioni, visto quello appunto che è successo in Germania, e quindi ha spiegato che il 10% del budget complessivo di Fierté Montréal è destinato proprio alla sicurezza e che tutte le procedure di emergenza sono state presentate alle autorità competenti, tra cui la polizia provinciale, municipale, i vigili del fuoco e Mobilité Montréal, e quindi insomma, questo per assicurare una festa in serenità. Detto questo, sono le 17:40 minuti, fra poco arriviamo al brano canadese dell'ora. Prima però abbiamo Lambada, Paola e Chiara ancora insieme all'epoca, perché adesso diciamo Paola fa un po' più la vita da solista, all'epoca con i Bundabash.

0: Allora, prima dicevamo che Marco Mengoni con Angelina Mango, con Un canto d'amore, sono sicuramente, come dire, altri due che si stanno muovendo bene in questa estate 2026 per questo grande successo. Oggi abbiamo deciso di dividerli, come si faceva a scuola. No, però dai, scherzo, loro non hanno fatto niente di per cui essere divisi, però oggi li ascoltiamo semplicemente per ascoltare i loro pezzi singolarmente e riscoprirli come artisti singoli. Mengoni l'abbiamo già ascoltato, adesso è il turno di Angelina Mango con La Noia.
1: Quanti disegno?

0: Total, siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Dalla scena del rock del Quebec arriva una band che ha lasciato il segno con il suo sound energico e diretto. Loro sono gli Offenbach, protagonisti del rock francofono dagli anni 70 in poi. Adesso alziamo il volume, ascoltiamo Seulement qu'une aventure. Buon ascolto.

0: centro alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Mortadella italiana Citerio, 18,99 al chilo. Melanzane a filetti, 580 ml, 2,99. Olio extravergine di oliva biologico Savù, 1 litro, 8,99.
0: Centro alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

0: puntata, grazie a Siambris Buavodri, grazie a tutti voi. Domani mattina si ricomincia alle 5 con Roberto Rantucci, poi subito dopo Silvio Vieto, Ivan Restelli, e io vi aspetto alle mattine con Vittoria. A domani, ciao.
1: Ali.

0: ਚਟਪਟੀਆਂ
1: ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।